0: dell'ecito, il risultato non è affatto male, insomma, per quello che mi riguarda.
1: Ci piace, ci piace.
2: Ok, allora, sappiate che le uniche domande che stanno arrivando dal pubblico sono domande
0: sulle polpette.
2: Pornografiche per polpetta.
0: Immaginavo.
2: E quindi adesso vedrò come, dopo il pezzo che è il padre del padre, faremo questa domanda a Leo Polpetta. Mettete già il 22:53, quindi siamo quasi fuori dalla fascia protetta. Mettete il bollino rosso perché poi ci sarà la domanda sconcia al mitico, grande e unico Leo Polpetta.

0: il pezzo e abbiamo la domanda porno per Leo Polpetta. Allora,
1: Non vedo l'ora.
0: dalla regia ci chiedono di narrarci la storia della cappella riflettente, possibilmente senza farci arrestare. No, scherzo. Non è una cosa che. No, non, io dovrei anche ricordarmela, ma non me la ricordo questa storia. Però.
2: Faccio una premessa.
0: Fai anche la messa.
2: Facciamo una premessa e una post-messa. Allora, ho passato un periodo circa più o meno 10 anni fa in cui ero abbastanza birichino.
0: Aspetta un secondo, ragazzi, se parlate laggiù vi si sente anche qua, che poi vogliate coprire la confessione di Leo, ci sta, però.
2: Ho fatto un sacco di cazzate per cui i miei amici mi prendono sempre per il culo, ancora oggi.
0: Va bene, lasciamo stare la domanda. La domanda che invece ti faccio seria è: ma tu te lo ricordi il tuo primo concerto, il tuo primo
3: So, il tuo
0: live?
3: primo
2: Certo,
3: limone.
2: come lo ricordo.
1: Porca puttana.
2: Allora, avevo un gruppo doom metal, raga.
0: Ma veramente?
2: Ci chiamavamo i Theater of Tragedy.
0: Oh, Madonna.
2: Il primo concerto lo feci a Settimo Torinese, perché io abitavo a Settimo Torinese, nel 96, 96 mi pare, 95-96, ma credo più 96, ed eravamo in otto sul palco.
3: Se facevate gli Slipknot.
1: Pensa sotto,
2: cazzo, eravamo doppio cantante, femmina e maschio, tastiere, chitarre,
0: quindi c'è un
2: basso.
0: passato metallaro,
2: Molto,
0: metallarissimo.
2: molto metallaro.
0: E invece Leo, che fa tanto lo sbruffone, il tuo primo concerto. Leo
2: Dammi la birra,
1: il primo concerto che ho visto,
0: no, che hai
1: che ho
0: suonato.
1: suonato, cazzo, con un gruppo di amici del liceo, tipo seconda liceo, al Mirò.
0: Al Miro.
1: Mirò di Strada Settimo, facciamo cover.
0: E paura? Primo concerto, paura?
1: Ma in realtà non ne ho alcuna memoria.
0: Che era prima del rito
1: Era prima
0: della
1: del rito,
0: sobrietà. E Voedra, il primo
1: sono d'accordo
0: concerto.
1: sul fatto di avere tipo Mario Pesce Rosso su secondo, cioè cancellato. No, era forse il primo progetto che avevo, 2002, una roba del genere, con una tipa alla voce, ed provavamo a fare crossover stile Linkin Park prima che uscisse Linkin Park.
0: Attenzione, qua c'è
1: Attenzione.
0: la confessione.
1: Attenzione, perché è spiaciuto, perché poi la cantante ha deciso di farsi batterista, quindi ovviamente da lì ho deciso che non voglio più cantanti femmine.
0: Ah, ok, no.
2: Zoccole.
0: No, no,
1: Zoccole.
0: no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
1: comunque è vero, cioè ci chiamo Sick and Fallen. Quindi sono messi con aneddoto, con un lenzuolo a fare la tag tipo il spray sul lenzuolo bianco,
4: polli.
1: Esatto.
4: La caduta dei polli.
1: No, malati e caduti.
0: Vabbè.
1: Sick.
4: Ah,
0: sick and fall.
1: Sick and fall.
4: Chicken fall.
1: Che adesso per il famoso lenzuolo è diventata la coperta della testata della chitarra in sala prove. Cioè...
0: Va bene,
1: quindi
0: direi che stiamo degenerando.
3: Sì, i tappeti...
0: Io ho cercato di fare una domanda seria.
3: I tappeti delle sale prove potessero parlare.
1: Mamma mia.
0: A proposito di metallo,
3: soprattutto quelle private.
0: Prossimo pezzo, Black Label Society, che alla fine volevamo tagliare, yeah, ma alla fine li mettiamo. E quindi andiamo su Stillborn.

0: Aspetta, aspetta, aspetta, aspetta. Ok, perfetto. Ci siamo,
1: A posto,
0: grandissimi. Grande, grande.
1: sì, io sono
0: Perché
1: qui il
0: Dani mette i
1: regista con...
0: CD, poi scappa.
1: No, però l'orecchio attento.
0: Va bene. Allora, altra domanda, altro giro, altro regalo. La peggiore esperienza live che abbiate mai avuto, o in generale come musicisti, al di là degli scazzi interni dei gruppi e via dicendo, però proprio quella cosa che vi è successa che dici: ma porca la. Ecco.
2: Ah, io ne ho una bellissima.
0: Vai, vai, Leo Bucco.
2: Perché noi suoniamo sempre, ovviamente, per la gloria, no? Ma alle volte la gloria è perfino troppo. Io ricordo che siamo andati
1: Troppa
2: a
1: gloria.
2: suonare in un posto qua a Torino che spero
1: Non esista
2: sia,
1: più.
2: ma sicuramente non esiste più, perché tanto a Torino ormai non c'è più un cazzo,
0: No,
2: si può dire
0: dai.
2: cazzo.
1: Sì.
0: Sono le 23:05,
2: Siamo
0: si
2: andati a
0: può.
2: suonare con il mio vecchio gruppo, con gli Angercore, in questo posto, una birreria dalle parti di boh, Lungodora, qualcosa, non mi ricordo neanche come si chiamava, e gli accordi erano di pizza e birra, ovviamente,
1: Cioè,
2: pizza
1: quindi
2: e birra.
1: neanche i soldi, ma anche
2: No,
1: solo.
2: va, i soldi li metti tu, al limite, no? Pizza e
1: Ecco.
2: birra. Il fatto è che quando poi siamo andati lì il pomeriggio, abbiamo montato tutto, il soundcheck, le minchiate, un'altra. Ci sediamo al tavolone prima che arrivasse tutta la gente per mangiare, e questo ci ha portato una pizza.
0: Beh, lui ha detto
1: No, vabbè, ma
0: pizza e
1: questa è
0: birra, però.
1: bellissima.
2: Una pizza da dividere in cinque Angercore che eravamo.
0: Che teatro era tra tutti bestioni, se non mi ricordo
2: E insomma,
0: male.
2: eravamo forchette.
1: Diciamo esigenti a tavola.
2: E quindi ci siamo alzati e siamo andati a mangiare in una pizzeria che c'era lì di fronte.
1: E avete portato il conto.
2: Ma guarda, piuttosto che spendere i soldi lì, che cazzo. Comunque
0: Vabbè,
2: sì,
0: sì,
2: no.
0: comunque è fantastico
2: Questo è il
0: perché.
2: mondo della.
0: Beh, io spezzo una lancia in favore lui aveva detto pizza e birra, non pizze e birra. Le
1: Quindi alla fine.
0: parole sono importanti.
2: Esatto.
0: Va bene, allora, prossimo pezzo, un
1: Prossimo.
0: gruppo che
1: Chi mettiamo?
0: probabilmente agli Ambermist piace parecchio, direi Alter Bridge, giusto? Tra
2: A me
0: l'altro.
2: fanno cagare, però.
0: No, povero Miles. Tra l'altro, questa sera non l'abbiamo detto. Abbiamo cambiato la nostra sigla. Solitamente noi come sigla abbiamo Ronnie James Dio o comunque Stand Up in Charlotte in una delle varie versioni. Ma abbiamo messo la versione, diciamo che non è vero. La canzone Stand Up and Shout, tratta dal film Rockstar,
2: Star,
0: che alla fine vede il celeberrimo cameo di Miles Kennedy che viene invitato
1: che lo
0: sul
1: prende proprio
0: palco.
1: per mano,
0: Per
1: lo fa
0: mano, lo porta sul
1: salire.
0: palco e prende il suo posto. E quindi abbiamo voluto, appunto, siccome sapevamo di avere gli Ambermist qua, abbiamo voluto fare proprio la puntata mood così.
1: Come è giusto che sia, tra l'altro io credo che appunto il cantante degli Alter Bridge in ambito rock in questo momento sia il migliore. Voi
0: Ma
1: cosa ne
0: infatti
1: dite?
0: volevo chiedere, cosa ne pensate di Miles
1: Premesso
0: Kennedy?
1: perché sono morti Ronnie
2: Non può parlare
1: James
2: col petto in merito.
3: No, perché non sei di parte, ma io neanche, perché
0: Vabbè,
3: sto piacendomi.
4: Parla Wedra, parla, di tu qualcosa.
3: Lei ti devo dire qualcosa. Allora, parli in maniera neutrale.
0: No, beh, Miles Kennedy è veramente
3: No,
0: uno
3: allora,
0: di quei
3: sono
0: cantanti
3: sicuramente.
0: chiacchieratissimi, vuoi per il lavoro con Slash, vuoi per gli Alter Bridge, vuoi per.
3: Allora, secondo me è uno di quei cantanti attualmente che ci sono, che almeno si sono guadagnati una posizione che hanno di cui parlare. Quindi hanno fatto sì, lui ha fatto sicuramente tante collaborazioni, tante belle cose, però di fatto se le ha anche guadagnate di suo col palco,
0: Beh,
3: con la
0: comunque
3: voce, con.
0: sono 20-25
3: Certo,
0: anni
3: esatto. Quindi io apprezzo molto di più una sua carriera che ha fatto sì delle collaborazioni, ma. Spero più per piacere che per guadagno a livello di notorietà, però per il resto alla fine si è guadagnato parecchio
0: Scusa un secondo. Allora, voi due,
1: No,
0: la volete
1: allora
0: finire?
1: c'era un plettro attaccato al
0: E
1: muro.
0: quindi stavo parlando Wade di Miles Kennedy, vabbè che non me ne frega
3: Ma perché quello che
0: niente.
3: dico io non gliene frega mai niente.
0: Vabbè,
1: No,
0: andiamo a sentirci gli altri, perché va
1: più
0: che
1: che
0: qua.
1: altro almeno diciamolo di chi era questo plettro. Era dei Proliferate che sono stati qui circa un mese fa. E
0: Esatto.
1: adesso ascoltiamoci gli Alter Bridge con Come to
0: Canto là.
1: Life.

0: E allora, qui ci stiamo avviando verso la fine. Qua taglieremo la scaletta di brutto perché i nostri amici
1: Beh, ma
0: Amianist
1: era prevedibile,
0: ci
1: sono le
0: stanno
1: 23:13.
0: tirando chiacchiere su chiacchiere, anche un sacco di cazzate, se possiamo dirlo. Allora, loro ci tenevano a questo punto, se non muoiono prima, a presentare il nuovo membro che anche lui ci ha un po' snobbato questa sera, o non l'avete tenuto a casa voi perché
1: Magari non gliel'hanno
2: l'hanno tenuto a casa i
1: detto.
2: figli? Poi
0: Mannaggia. Comunque, nuovo bassista, diciamo due parole.
2: nuovo bassista, grande bassista Andrea Novello, bassista comunque conosciuto in ambito delle tribute band qua a Torino, ma anche e soprattutto perché è l'ex bassista degli Underdogs, gruppo a noi molto amico, soprattutto a me perché li conosco da un sacco di anni, e niente, era stata la prima scelta appena Davide ha abdicato, quindi insomma io sapevo già subito che sarebbe stato perfetto, e gli altri insomma dite voi.
3: No, sì, Andrea Novello, grandissimo acquisto. A parte il fatto che lui è un bassista completamente diverso da Davide, quindi lui è molto funkettone, molto, come si può dire, sul basso molto eclettico.
0: Alla flea o
3: Esatto, e non è che si
0: flia, non so.
3: Flay.
0: O vabbè,
3: E
0: lui.
3: non è che si sposa alla perfezione come stile con quello che facciamo noi, no? E quindi c'è tutto un lavoro dietro, soprattutto suo e anche nostro, di capire lui, insomma, come suona, come suoniamo noi per lui. Stiamo cercando di amalgamare le cose e il risultato ci piace molto. Siamo molto contenti di lui, del suo stile, della persona, del musicista, di tutto. Purtroppo stasera non è qua, appunto,
0: Vabbè,
3: perché
0: ci sarà al bla bla al
3: famiglia
0: vostro.
3: figli. Sì, assolutamente.
0: Va bene,
4: Intanto volevo soltanto aggiungere che fortunatamente per noi Faccio Andrea è riuscito anche a registrare, faccio le sue parti di basso per l'EP che abbiamo
0: Ah, ha fatto
4: fatto
0: in
4: uscire adesso.
0: tempo.
4: Quindi le canzoni che abbiamo sentito questa sera dell'EP nuovo, ovviamente le ha registrate già Andrea, ben contenti che sia riuscito anche a fare questo passaggio e riuscire ad arrangiare i brani in pochissimo tempo che ha avuto a disposizione per poterli poi
3: Bravo,
4: produrre insieme.
3: bravo.
0: Va bene.
4: Posso andare?
0: Dopo in realtà vi farò una domanda abbastanza scomoda e non so, forse potrebbe finire a rissa veramente. Quindi
1: Ma speriamo.
0: prima vi faccio ascoltare in realtà il nuovo singolo di Mick Mars, chitarrista Motley Crue,
1: Maltrattato dai Motley Crue.
0: maltrattato, ma soprattutto chitarrista vecchio. Cioè, possiamo dire a 72-73 anni, quanti ha
1: Ma
0: questo?
1: anche negli anni 80 ne aveva
0: Sì,
1: 72.
0: lui è sempre stato quello vecchio dei Motley Crue, e ha tirato fuori questo singolo con delle sonorità assolutamente allucinanti. Loyal to the Lie.

0: sono le 23:20.
1: Allora,
0: siamo
1: ancora
0: puntata numero 46. Tra 46. Un po' facciamo i 50 anche noi.
1: Anche noi arriva a 50.
0: Comunque, stavamo commentando questa produzione di Mick Mars.
1: Bella moderna, bella cartella, che da un 70 fischi anni. Non...
0: Forse non ti aspetteresti, però comunque i Motley già nel 2008 hanno intrapreso un pochettino quella strada lì, ma anche quell'inedito che era uscito con Machine Gun Kelly, il tipo di produzione più o meno era questa, quindi lui è andato avanti per quella strada lì, stupisce forse per l'età, perché effettivamente è una roba... vabbè.
1: Vabbè. Allora, la domanda che vi faccio...
2: Scusate, nel frattempo io ho spiegato qua la storia della cappella riflettente.
0: Ma la vogliamo sapere.
1: Non si può. Invitiamo tutti al concerto del 23 in cui Leo spiegherà...
0: La dirà al microfono.
1: Esatto.
2: Potrò raccontare delle storie,
1: no,
2: ragazzi.
1: Allora, la domanda è... polemica.
2: Oh, cazzo.
1: No. Cover band contro pezzi originali.
3: Chiudiamola subito.
1: Allora,
2: mi posso rispondere io se vuoi.
1: Allora, la domanda era proprio per Leo, perché Leo in realtà ha due grandi passioni, perché tutti i progetti che ha sono ottime cover band, ricordiamo quella dei Pearl Jam, e anche quando compone in realtà è molto prolifico, soprattutto è anche originale in sé, cioè nel senso che non è che scopiazzi, banale, uno dice suono nella cover band dei Pearl Jam, metto su un gruppo di pezzi originali e faccio praticamente una cover band dei Pearl Jam che cambia i testi e le canzoni.
2: Esatto.
1: Invece tu fai tutte e due le cose.
2: Il discorso, vuoi sapere come faccio?
1: Sì. In realtà personalità multiple.
2: Io dico sempre che ho una pessima memoria e quindi non mi ricordo mai a cosa mi ispiro. Parto da qualcosa e poi la mia mente divaga su mille generi, mille pezzi, e poi arrangio tutto lì.
1: Però questa cosa delle cover band è sempre un problema per in realtà quei gruppi che vorrebbero suonare dal vivo, ma si trovano magari i locali intasati dalle cover band.
2: È verissimo.
1: Questo è un problema che in realtà si porta avanti da decenni, perché se è
2: veramente... Sì. Allora, io ho avuto per 10 anni ho avuto l'esperienza di avere delle tribute e vi dico, mi sono divertito tantissimo, ma lascia un po', dopo un po' di anni lascia il tempo che trova a fare, secondo me, cover, solo cover, perché poi il bello di dire qualcosa di proprio non c'è mai, c'è solo praticamente l'attitudine al concerto e la...
1: Sì, magari quando fai cover al massimo qualcuno ti può dire bravo, l'hai suonata bene.
2: Esatto.
1: Quando invece qualcuno viene da te e ti dice cazzo, sto pezzo che hai scritto è veramente figo, è lì,
2: è
1: lì,
2: cioè,
1: è un'altra cosa,
2: è un pezzo di cuore,
1: è un pezzo del cuore,
2: quindi
1: va bene. Allora, a proposito di gruppi italiani emergenti metallari, volevo farvi ascoltare un gruppo che si chiama End of Juno, che è nato dalle ceneri delle Killing Bold Rare, un gruppo tutto femminile. Io pensate che non avevo capito che fossero italiane, per cui io le seguo da un po' e pensavo fossero americanissime o quantomeno brasiliane, sudamericane, cioè comunque dal tipo di produzione che hanno, il tipo di suono che hanno, il tipo di proposta che fanno, pensavo fossero tutto tranne che italiane.
3: Famoso suono brasiliano.
1: Esatto. E, più che altro perché la batterista era batterista molto seguita sui social e aveva sostituito la batterista delle Crypta, che è un gruppo death metal brasiliano molto famoso, tutto femminile, e, nelle date in cui Luana D'Ametto, la batterista titolare, non poteva farlo, e le Crypta hanno chiamato Ellie, che questa batterista, e pertanto pensavo fosse americana o massimo brasiliana, da parte, invece no, sono tutte italianissime, più o meno credo da quelle parti lì, e fanno un genere veramente veramente figo, per cui io volevo farvelo ascoltare e magari li vedremo anche da queste parti prima o poi.

0: qua niente, scusa, eravamo un attimo nelle polemiche, ma in tutto questo siamo arrivati a fine della trasmissione.
1: E il tempo passa veloce.
0: Non abbiamo fatto neanche troppe cazzate, bisogna...
1: No, stranamente no.
0: No, quindi possiamo distruggere
1: che
0: la radio nei prossimi 10 minuti,
1: però non ce l'abbiamo fatta.
0: È stato un po' faticoso tenere a bada questi tre scalmanati, ma vabbè.
1: Sì, Boris, perché tu sei l'unico un po', diciamo, disciplinato.
0: Vabbè, ma tra cappelli riflettenti
1: da sciamannati che parlano di cose che irripetibili.
2: Il colpo segreto, ho raccontato quello dello sputo.
0: No, va bene così. Va bene così. Dopo il colpo segreto della cappella riflettente, va bene così. Va bene. Allora, ragazzi,
1: per questa sera direi che è
0: esatto,
1: tutto.
0: Prima di abbandonarvi e di darvi la buonanotte con l'angolo della catechista che riporterà un po' questa trasmissione nei binari del metallo serio,
1: nei binari di linea 4.
0: Esatto, linea 4 dritti verso l'inferno. Vogliamo salutare, volete salutare Radio Bandito, i nostri ascoltatori, le nostre ascoltatrici, e dire dove vi trovano, come vi trovano, che canali avete, che l'OnlyFans di Wedra.
3: No, OnlyFans Wedra non ce l'ha.
0: Ma male, molto
3: ce l'ha
0: male.
3: Fabrizio, però.
4: Ce l'ho io.
3: Allora, niente, allora, grazie a tutti, perché comunque siete stati gentilissimi, vabbè, poi ci sentiamo molto a casa. E siamo grosso modo un po' ovunque, quindi ci trovate su Instagram, Facebook, i canali di distribuzione digitale più famosi li abbiamo un po' tutti, quindi sia Deezer, Spotify ovviamente, YouTube, iTunes, quindi grosso modo trovabili sempre, Ambermist, e divertitevi ragazzi, siamo molto contenti di essere stati qua e ci farebbe piacere. Comunque un appello a tutta la gente di Torino, giovedì 23
1: esatto,
3: portiamo effettivamente quello che è stato il nostro lavoro di produzione fatto fino ad adesso, e siamo da soli e ci teniamo anche a fare un concerto con tutti quanti gli amici e chi vuole conoscerci in più.
0: Ci sarà qualche sorpresa o fate proprio scaletta?
3: Sì, suoniamo.
0: No, nel senso, ospitate, non ospitate, cose non
3: venite al concerto e
1: infatti gli ospiti saremo noi.
0: Va bene,
1: noi pubblico.
2: Potrei raccontare qualche storia.
0: No, basta, ormai chi lo ferma questo. Allora, come dicevo, angolo della catechista, io sono Boris.
1: Daniele,
0: vi aspettiamo
1: venerdì prossimo
0: con un super ospite, forse.
1: Non lo so,
0: perché in ogni caso avremo un super ospite, quindi chiunque esso sia sarà un super ospite.
1: Può essere uno o un altro.
0: E quindi buonanotte popolo del metallo, questa è l'angolo della catechista.
5: Ma buonasera popolo del metallo scuro, un saluto dalla vostra catechista e ben ritrovati qui su Stand Up and Shout.
6: Ciao, sono MGZ e anch'io ascolto.

0: Ciao Francesco, buonasera.
1: E ciao, buonasera a tutti, siamo di nuovo qua.
0: Madonna, siamo anche qua.
1: È un altro venerdì.
0: Un altro venerdì e stasera addirittura il primo maggio. Ma tu sì. Cosa ci fai qua?
1: La festa dei lavoratori, per me è sempre la festa dei lavoratori, visto che il lavoro non si trova mai.
0: Difatti stasera io non ho ospiti, Francesco, quindi
1: esatto.
0: Ti devi...
1: Sono a lavorare.
0: No, le ho lasciate libere le ragazze stasera,
1: sì, sì.
0: Ho lasciato libere le ragazze, ho lasciato liberi i miei amici, il mio ex marito. Boh, chissà dove sarà il mio ex marito adesso.
1: Sarà...
0: Cazzi suoi.
1: Sarà non lavorando.
0: No, spero. Comunque, buonasera a tutti, benvenuti a Divas, questa è la mia trasmissione. E stasera, come ho detto, non ho ospiti, ma ho solo il buon Francesco.
1: Mi toccherà dire un sacco di barzellette.
0: Stasera, guarda, no, un scherzo. Sacco di barzellette. Non abbiamo scaricato gli effetti speciali.
1: Ah, è vero, adesso dovete gli schiaffi.
0: Cavolo, adesso alla prima canzone. Va bene, va bene. Allora, stasera, Francesco.
1: Sì, sì, sì.
0: Non parlo di una diva singola. Diciamo, non parlo di un cantante o di una cantante specifico. Stasera, per la felicità di tutti quelli che ci ascoltano, volevo raccontare un po' i miei anni Ottanta, no? Perché ho fatto questa trasmissione? Perché parlo delle canzoni degli anni Ottanta quando, volendo, potrei parlare degli anni 90, dei 2000, io li ho vissuti a pieno tutti quanti. E invece no, io voglio parlare esclusivamente degli anni Ottanta. Io quindi stasera inizierò con... Ho scaricato delle canzoni, le canzoni che comunque mi rappresentano, quindi sono canzonette, preparatevi, sono proprio le canzonette che da bambino, cioè da bambina, cioè da bambini, mi hanno aiutato nel cammino degli anni Ottanta. Quindi c'è la canzone che mi fa ricordare, se io chiudo gli occhi, ascolto quella canzone e mi porta indietro nel tempo... mi fa ricordare dei momenti, no? Certo. Della nostra vita che poi abbiamo vissuto.
1: E perché proprio gli anni Ottanta sono rimasti?
0: Perché io, allora, nel 1980 io avevo 11 anni, quindi prima media, e da lì, cioè, prima, vabbè, ho fatto un milione di cose, ma sono proprio cose da bambini. Invece negli anni Ottanta, se alle medie, cioè hai un rapporto diverso con la gente, hai un rapporto diverso con le con la scuola, no? E quindi per me gli anni Ottanta iniziano dal 1980, giustamente. E quindi ho detto stasera io voglio proprio questa cosa qua. Voglio raccontare chi sono io e perché parlo degli anni Ottanta.
1: Avevano il loro fascino, c'erano i paninari.
0: I paninari arrivano più tardi.
1: Un po', sì, 86, 85, com'era? Però
0: e
1: erano quegli anni.
0: I paninari 86, 87, 88. Sì.
1: Poi c'era il ciao.
0: Vabbè, poi
1: miseria.
0: So,
1: se i 50 negli anni 90, quello dei ricchi.
0: C'era il sì, c'era il ciao.
1: Il sì?
0: C'erano un sacco di cose. Cioè, gli anni 80 era il bel vivere, secondo me.
1: Sì.
0: C'eravamo... io non personalmente, perché comunque vivevo con i miei, però tutti stavano bene economicamente parlando,
1: sì.
0: A rispetto di adesso, vabbè, c'erano le crisi anche all'epoca, però era un bel vivere, non lo so, vedevo tutto, probabilmente perché sei a 11 anni, sei ancora una bambina,
1: sì.
0: Cioè non...
1: Poi era comunque la fine della ripresa, sì, rispetto ad adesso c'era un sacco di sicurezza in più su quello del
0: sì,
1: lavorativo,
0: è vero, è vero. E poi c'erano tutte le novità, no? Cioè, le novità, ma non le chiamerei neanche novità. C'erano proprio delle cose che mi hanno accompagnato. Il Walkman,
1: sì.
0: Cioè, mi ricordo che mi avevano regalato a un Natale, mi avevano regalato il Walkman. Quindi c'è questa cosa di avere il Walkman con la cassetta, mixage, mi ricordo ancora.
1: Ma non era così scontato,
0: Non era così scontato. I cartoni animati, ci sono alcuni cartoni animati che ci hanno proprio cresciuto.
1: Sì.
0: Cioè, io sono cresciuta con Candy, con Giorgi, con Lady Oscar, cioè... E se guardo i cartoni animati che ci sono adesso, cioè non hanno veramente niente a che fare.
1: Ma dimentichi la Stella della Senna.
0: La Stella della Senna,
1: miseria.
0: Poi Gigrobo d'Acciaio, cioè, Goldrick, Mazinga, tutto.
1: Tutti,
0: Happy Days.
1: Ma anche banalmente Lupin.
0: Hulk, cioè tu te lo ricordi
1: Hulk?
0: Hulk, lui che andava in giro, che c'era sempre sta canzoncina triste, sì, a fine, sì, del, sì. Cioè, Wonder Woman, veramente gli anni 80 è stato l'inizio di tante cose, dell'amore,
1: i telefilm,
0: le mie prime cotte negli anni 80, io mi ricordo, no, la mia prima cotta l'ho avuta in terza elementare. Adesso che ci penso, sì, no, ma negli anni 80, cioè la prima cotta, adesso che ascoltiamo, che io ti faccio ascoltare la musica che ho scaricato, c'è anche la canzone che io mi innamorai di questo mio compagno di classe che andavo a trovare quando, dopo scuola, comunque.
1: E gli hai fatto la compilation?
0: Facciamo tutto in ordine, iniziamo dagli anni 80. Vai. Anzi no, ti dirò di più, Francesco. Visto e considerato che tu stasera sei qua e ti sei preso la briga anziché andarti a divertire, stare,
1: ma
0: a
1: mi
0: casa,
1: sto divertendo,
0: ti voglio fare un regalo.
1: Vai.
0: Ti voglio fare un regalo. E il mio regalo è questo. No, non è questo. Scusami. Il mio regalo è questo, Francesco.
1: Eccolo qua. Ma dai.
0: Questo è il mio regalo per te. Perché tutte le volte tu me lo dici, tutte le volte me lo ricordi, tutte le volte ne parliamo. Però essendo mia la trasmissione di cantanti femminili, questa non c'entra
1: questa
0: niente.
1: Questa non c'entra niente, esatto.
0: Però ho detto, Francesco stasera è qui.
1: Che ricordi?
0: Guarda i brividi.
1: Quando ancora la parola Europa non faceva tremare, adesso non volevo essere polemico.
0: Ecco. E quindi ho detto, stasera voglio fare un regalo a Francesco. E il mio regalo è questo qua, Francesco.
1: Vai.
0: E come dicevo l'altra volta, in discoteca eravamo tutti in fila con gli accendini in mano quando iniziava questo pezzo pazzesco, fighissimo. Però qui non siamo già a metà, quasi
1: sì.
0: Fine.
1: Sì.
0: Godiamocela, dai.

0: Era il 1987, quindi vabbè, io ho detto che iniziamo dall'80, ma questo regalo te lo dovevo fare. Grazie, 1987. Grazie. E come mi ha suggerito una mia carissima amica, dove c'è stato un amore, devo dirtelo. Ciao Giorgia, se mi stai ascoltando. La discoteca, che non mi ricordavo la settimana scorsa, era il Top Nepenta in via Le Chiuse a Torino.
1: Ah, boh, non conosco.
0: Il Top Nepenta, che aveva questa pedana che si abbassava, che si alzava col fumo che usciva. Quindi c'era l'inizio di questa canzone pazzesca e noi ci mettevamo tutti lì. Figo, figo, figo, bello, mi ricordo. Bello. Bene, bene.
1: Tra l'altro The Europe, il Prisoners in Paradise fu il primo CD che ebbi proprio, no? Mi regalarono questo CD da bambino ed era veramente il primo, mamma mia che ricordo.
0: Ma come l'ascoltavi, col Walkman?
1: Col mini Walkman, perché era in regalo insieme
0: con le spugnette arancioni,
1: al lettore CD portatile.
0: Lettore CD però è uscito più tardi, quasi forse eravamo già nei 90.
1: Ma c'era Prisoners in Paradise, quindi era insieme a quello, sarà stato quello, 87-88?
0: Sì, fine 80, primi 90. Perché poi è uscito il CD portatile.
1: Oh, ma ti ricordi il coso? Madonna, che bella solo! Cioè, adesso c'è Kim Marcello qua, o Marcello, come lo dicono gli americani. Marcello.
0: Sì, Marcello.
1: Marcello. Che aveva il che pulizia. E la gente dice: però non è tecnico come altri. Ma chi se ne frega? Intanto averla già una tecnica così. Comunque, ti ricordi quando non era così scontato? Perché all'epoca la musica. Siamo nati già nell'epoca in cui la musica la ascoltavi con lo stereo in casa. Cioè,
0: sì,
1: non è
0: sì,
1: che,
0: sì,
1: o con
0: sì,
1: la radiolina
0: sì.
1: piccola. Poi è arrivata l'hi-fi e già ti dicevi: ma i bassi, cos'è sta roba?
0: Guarda che mio padre all'epoca lavorava per la Zanussi, questa ditta di elettrodomestici. Mi ricorderò sempre che noi ascoltavamo il Festival di Sanremo, che quindi era una cosa proprio familiare pazzesca. Lo ascoltavamo dallo stereo, quindi televisore all'epoca collegato allo stereo, e io facevo le cassette e quindi io poi mi ascoltavo le cassette
1: molto prima del surround. Era una cosa fantascientifica
0: per
1: l'epoca.
0: Per me era una cosa fuori
1: sentire forte con i bassi alti,
0: bassi fighissimi e tutto quanto.
1: Che roba. E se ci pensi, quello era l'unico modo di ascoltare la musica in casa.
0: Sì.
1: Appena c'è stata la possibilità di andare in giro con un cosino piccolo nella giacca,
0: tutti.
1: E avere le tue musiche, che in genere, io ricordo che all'inizio dicevo: strano, queste sono abituato a sentirle in salotto, adesso su qualche cammino per strada e sento ho la colonna sonora della mia vita direttamente nelle orecchie.
0: E la cosa figa, cioè la cosa figa, miseria. La cosa divertente era che quando le pile si iniziavano a scaricare, la canzone era tutta quella era una cosa fighissima.
1: E non c'era l'autore verso, allora c'era la famosa cosa della matita che giravi mettevi dentro
0: la bic,
1: la matita e giravi le cassette così per tornare indietro con la canzone.
0: E tu pensa che io prima del Walkman, perché logicamente giravo con questo registratore portatile dove tu mettevi dentro la cassetta e schiacciavi i due bottoni, i due pulsanti laterali, il destro e il sinistro insieme e potevi registrare le voci delle persone. Quindi
1: player rec insieme.
0: No? E oppure ascoltavi una cassetta normale con la musica, eccetera, eccetera. Wow, una cosa veramente preistorica.
1: Ora è scontato, le nuove generazioni raccontano una roba del genere, ma il poter girare con le colonne sonore così nelle orecchie non era immediato.
0: E la cosa che ti dico, che mi piace adesso, che sono tornate di moda. Allora, c'è stato un momento dove c'erano queste cuffiette, specialmente della Apple, non si può fare pubblicità, ma la facciamo.
1: Della mela
0: mangiata, dove praticamente ti stavano dentro l'orecchio che tu non le vedevi quasi, no? Adesso invece vedo di nuovo i cuffioni fighissimi, proprio anni 80, figo.
1: Perché si sentono meglio comunque.
0: Che mi ricordo che c'era la pubblicità della Morositas, che c'era questa qui con le cuffie, il Walkman che pattinava.
1: Sì, me la ricordi? Mi ricordo, sono diventato pervertito mica a caso, è colpa di quello. È colpa di quello e anche della pubblicità della Big Bubble, perché è quella.
0: Madonna,
1: non so se la ricordate.
0: Sì, con la sorella di Loretta Goggi, Daniela Goggi, faceva la pubblicità della Big Bubble.
1: Non mi ricordo.
0: Mastichiamo.
1: Ah, è vero. Ma poi comunque sul Walkman, quando arrivò l'autoreverse, che roba era che tu potevi dormire tutta la notte, almeno finché duravano le pile, finché,
0: perché poi più tenevi il volume basso, sì, e più duravano le pile.
1: Sì, sì, sì, però me ne fregavi, dovevo sfondarmi le orecchie e avevo le sono sordo anche per quello. E il ecco, vedi, la storia di Roberta Goggi è il motivo per cui sono cieco. E invece il Walkman è il motivo,
0: sì,
1: per cui sono sordo.
0: Cretino.
1: Sì, sì, decisamente.
0: Vabbè, comunque, andiamo avanti, dai.
1: Comunque è bello che si poteva dormire lì e ti tutta la notte.
0: Io ti ripeto, facciamo che il mio primo Walkman a un Natale, adesso non mi ricordo esattamente quale Natale, Madonna, se chiudo gli occhi proprio ho questo ricordo della neve, perché una volta nevicava, quindi mi avevano regalato il Walkman grigio, cioè argento, con appunto la spugnetta arancione.
1: Sì.
0: E la cassetta era mixaggio 85, 86, che c'erano tutte le canzoni mixate l'una con l'altra.
1: E poi regalavi alla tipa che ti piaceva, regalavo le compilation. Sì,
0: a me non mi hanno mai regalato le compilation.
1: Ah, io sì, io facevo, e tutti i compagni ci facevano la compilation.
0: No, io frequentavo una scuola di merda.
1: In mezzo. Si facevano queste robe qua, tutte registrate da radio ovviamente, nel senso, oppure copiate da altri nastri. Che ridere. Vabbè. Il mio era nero. Il mio Walkman nero, rosso e bianco, cioè che costamente di colori orribili a pensare.
0: Poi vabbè, duravano due mesi, poi si rompevano, quindi ne ricompravi degli altri e ogni volta ce n'era uno sempre migliore, sempre migliore, sempre migliore.
1: Quello
0: poi...
1: c'è l'autore verso, quello c'è
0: l'autore verso, poi c'era quando sono usciti quelli dei CD, c'era l'anti-shock.
1: Sì,
0: quello
1: sì,
0: che potevi andare addirittura a correre, che non ti
1: non
0: saltava il CD.
1: E infatti quel primo che mi regalarono, no, potevi usarlo solo in casa
0: fermo, immobile,
1: Non potevi andare lì. Però che tecnologia sembrava, quando c'è stato l'anti-shock, sembrava una roba incredibile. E poi uscì nei Walkman, ti ricordi che all'inizio andavano solo a pile?
0: Sì.
1: E alla fine poi c'era, novità, arrivò questo della Sony, che era molto più piccolo, era poco più grande di una cassettina. Quello grigio, forse, forse è proprio quello, non lo so.
0: Non lo so.
1: Poco più grande di una della cassetta stessa. E potevi anche collegarlo col trasformatorino alla corrente.
0: Ah no, io quello non l'ho mai avuto. Io sono passata dal Walkman normale al CD portatile.
1: Fantastico,
0: basta.
1: Fantastico. E lì potevi usarlo. E io, sì, divertenti, bellissimo. Mamma mia. Che altri tempi,
0: Ma molto altri tempi.
1: Ma porca, prima dei computer, prima di tutto.
0: Questi sono i miei anni 80, capito? Cioè, se tu chiudi gli occhi e parli del Walkman, ti viene proprio in mente questa cosa. Io avevo la cameretta tappezzata delle figurine della Fiorucci. tu sai chi è Fiorucci?
1: Sì.
0: Chi è?
1: Non lo so.
0: Madonna mia.
1: Della Fiorucci? No, aspetta, non era quella marca lì col tizio con la spada? No,
0: quelle erano quelle delle figurine.
1: Ah, le figurine dei
0: Panini.
1: Panini.
0: Fiorucci, Elio Fiorucci era questo. Questo signore, questo. Non so neanche come chiamarlo. Che a Milano arrivò da New York, aprì questo negozio. Continuo a dare colpi al microfono. aprì questo negozio di nome Fiorucci che

0: Allora, 1980, ho scelto una canzone italiana di Umberto Tozzi, perché mi ricordo che ero sulle antalene insieme ai miei amici dell'epoca, quindi ripeto, avevo 11 anni e al pomeriggio uscivi, andavi a giocare in strada, eccetera, eccetera, e questa canzone la cantavo e la ricantavo, perché mi piaceva veramente tanto. È stata usata per una pubblicità ultimamente, però per me è una canzone che mi riporta proprio indietro
1: all'infanzia.
0: Sì, quando ero bambina seduta per terra sulla ghiaia a giocare con i miei amici. E quindi ci andiamo a ascoltare questo pezzo qui, che è bellissimo. C'è proprio il ricordo dei ricordi, hai capito? Quando mangiavi i gelati che costavano 100 lire 150 lire. Vallo a comprare adesso, vai.

0: E allora te la ricordi questa, Francesco?
1: Sì, mi ricordo. No, non sapevo neanche fosse Alberto Tozzi, lo voglio chiamare Alberto Tozzi.
0: Umberto Tozzi,
1: però mi piaceva di più Alberto Tozzi. Miseria, che modo di cantare diverso. Dopo era tutto ragnoso,
0: ma era più giovane, era più grintoso. Adesso è invecchiato, cantano tutte ste lagne.
1: Canta tutto
0: tutto così.

0: Che soffrono, è tutta una sofferenza.
1: Che bei tempi.
0: Comunque è figo.
1: Nostalgia.
0: Se chiudo gli occhi mi fa venire proprio in mente poi, cioè, il gioco tra bambini, capisci? Cioè, era questa cosa qua. Il gelato, come ti dicevo prima, che andavi a comprare il cornetto, c'erano quella specie di stick, forse tu non te lo ricordi, che era bicolore.
1: Sì, che mi ricordo. No, tre.
0: Aveva una forma tipo di missile, cioè delle cose.
1: Mi ricordo lo steccalecca. Che era così, no? Non si chiamava così?
0: Non lo so.
1: Quello con la liquirizia, quello al limone,
0: no,
1: con la liquirizia dentro.
0: Quello era un'altra cosa, quello c'è ancora adesso. Lo trovi ancora?
1: C'è ancora adesso?
0: Sì, col bastoncino di liquirizia.
1: Ah, buono, ma. Come questo pezzo lo sentì l'ultima volta probabilmente negli anni 80, mangiai quello lì forse l'ultima volta negli anni 80. Ma sai che sui gelati lessi una roba interessante, no? Che per vedere il potere d'acquisto un tizio fece un'analisi, fece il calcolo con uno stipendio medio di anni 80 quanti gelati potevi comprarti usandolo tutto, e veniva fuori un risultato enorme.
0: Tipo?
1: Ma non me lo ricordo, c'era tipo quasi 1000, nel senso, ma costava nulla, no? Con uno stipendio medio, adesso non mi ricordo i numeri, però fece la stessa cosa adesso al prezzo medio di 3 euro a gelato, cioè, perché sì, poi anche di più, però comunque
0: adesso i gelati sono diventati cari,
1: ne compri pochissimi,
0: e comunque il gelato confezionato ho notato ultimamente che l'hanno rimpicciolito,
1: sì.
0: Cioè è tutto sono rimpiccioliti, i prodotti sono rimpiccioliti,
1: la
0: ma sono
1: shrinkflation.
0: Aumentati di prezzo, ma non siamo qui per parlare
1: quanto
0: di
1: quanto duravano. 20.000 lire, mamma mia, quanto
0: 20.000
1: durano.
0: Lire facevi 3 giorni,
1: ma la settimana anche fumare sigarette, uscite, gelati, birre.
0: Poveri voi che siete nati con l'euro,
1: sì,
0: poveri
1: veramente.
0: Voi, cosa vi siete persi?
1: E ci dicevano: lavorerete 2 giorni in meno e guardinerete come se avesse lavorato 2 giorni in più. È andato
0: certo,
1: proprio così.
0: È proprio quello.
1: E vabbè,
0: comunque, in prima media io ho avuto la mia prima cotta, me lo ricordo ancora, lui si chiamava Domenico, non dico il cognome perché magari poi mi sente, mi fa causa, non lo so, magari è sposato. Io mi ero innamorata di questo Domenico, cioè, sei proprio il tuo compagno di banco, figo, che lo guardi proprio con gli occhi dell'amore, io ero quello, e adesso ti racconto poi... Forse ho preceduto un po' l'anno, però adesso andiamo ad ascoltare un artista che io mi ero innamorata di questo artista.
1: Perché assomigliava a Domenico?
0: No, assolutamente no. Domenico aveva capelli neri, carnagione bella, non dico scura, ma comunque lui era siciliano, mi pare. Non mi ricordo bene se era. Sì, era siciliano. Billy Idol invece era biondo.
1: Sì,
0: Billy Idol era veramente. Cioè, io mi sono sempre detta: quando diventerò grande, io mi voglio sposare uno come Billy Idol. E invece ho sposato proprio l'opposto a Billy Idol. Cioè, Billy Idol fisicamente, capello biondo, poi c'è, cioè, di un sexy pazzesco. Cioè, non stiamo neanche a parlarne. E ho scelto questa canzone qua perché questa canzone qua me lo ricorda abbastanza. A differenza, poi ci sono quelle più famose, ok, però questa canzone qua mi fa proprio ricordare quel periodo lì. Quindi andiamocelo ad ascoltare. Billy Idol, se ci stai ascoltando, io ti amo ancora.

0: sono qua, sono libera. Se vuoi chiamarmi al 375 78 555 95, ti prego, oppure anche allo 011 785 995.
1: Nobile, no, Billy, al primo manda solo il WhatsApp, perché
0: sì, se mi vuoi solo... anche solo scrivere, Billy, io ti rispondo, non è un problema, anche se ormai sei adulto e tutto quanto va bene.
1: Ti accettiamo lo stesso.
0: Io ti accetto lo stesso, stai tranquillo.
1: Ma tra l'altro ci stiamo interrogando su cosa, chiediamo agli ascoltatori un aiuto, cosa significa il nome italiano di Billy, qual è? Perché...
0: il nome, ecco, se io volessi tradurre Billy in italiano,
1: perché idol si capisce, vabbè.
0: Che cos'è Billy? Billy,
1: non lo so.
0: Ma secondo me è un...
1: Beniamino, no, perché Benjamin.
0: No,
1: come hai detto
0: Billy...
1: te. Ma dovremmo chiedere, tanto per fare una citazione di un film.
0: Un'abbreviazione, secondo me, Billy.
1: Sì, sarà dei Bill, però ovviamente. Però dico il... ti ricordi quel film?
0: Quale?
1: Siamo americani piccoli, i nostri nomi non significano un cazzo.
0: Oh, signore.
1: Questo era Tarantino. Era Tarantino.
0: Era Tarantino, sì, va sì, bene. Sì.
1: Ma è vero, i nomi americani non significano niente. Cioè, quando significano qualcosa non voglio dire niente. Paolo Nuovo Uomo, Tommaso Crociera, sì. Caterina tornata in vendita,
0: Vincenzo Gasolio.
1: Vincenzo Gasolio.
0: Sara Pietra.
1: Sara Pietra, non la sapevo.
0: Sara Pietra.
1: Sara Pietra non la sapevo, fantastico.
0: Ma poi ce ne sono un sacco.
1: Non me ne vengono altri, ma è bellissimo.
0: Ma
1: ce ne sono un fottio.
0: Ce ne sono un sacco.
1: C'era un sito una volta che l'argomento,
0: scusami,
1: era solo
0: Emiliana
1: questo.
0: Casa del Vino.
1: Anche questo.
0: Emiliana Casa del Vino. Ciao, come ti chiami? Emiliana Casa del Vino.
1: Veramente. Meno male che sei andato in America, sennò quel successo non l'avresti fatto. Ma mentre quando lavoravo lì in Inghilterra, visto che siamo
0: tu hai lavorato in Inghilterra?
1: Maggio, sì, sì.
0: Ma
1: mi mandavano dall'Italia, ovviamente, così andata e ritorno. C'era. E infatti non capivo nulla, perché parlano, non si capisce. Cioè, non so, non...
0: Parlavano in inglese?
1: Sì, ma lì sono bravi, mica come in Italia, no? Che ci sono i bambini, te l'ho detto, no? Già, questa.
0: Anche qua, i bambini parlavano in inglese.
1: Qua in Italia neanche io tutti sanno parlare bene in inglese. Lì i bambini ce lo parlavano benissimo.
0: Ma forse perché erano inglesi.
1: Ma sono molto in gamba.
0: Mamma mia.
1: No, comunque non mi ricordo perché stessi dicendo sta cosa dell'Inghilterra, ma
0: perché
1: c'era.
0: Era una cazzata. Perché...
1: no, ma c'era una. Ah, sì, che con i colleghi traducevamo in modi di dire in italiani
0: in inglese,
1: che però non significavano nulla, no?
0: Eh sì, beh, certo.
1: Tipo not, adesso con una pronuncia bruttissima.
0: Vabbè, dai, peggio della mia non può essere.
1: Senti, può essere. Il not all the dance comes with the all, e lo dicevamo al forte, ai colleghi, e questi guardano, cacchio vuol dire? Che però è sempre meglio di modi di dire loro, perché alla fine, per dire che pieva catinelle, scoprì dopo anni che dicono i sirene in Cats and Dogs, no?
0: Ah, guarda, mi è arrivato un messaggio.
1: Ma non significa nulla.
0: Mi è arrivato un messaggio. Allora, mi dicono che Billy è il diminutivo di William. Quindi Guglielmo.
1: Guglielmo idolo.
0: No, veramente.
1: Sul serio?
0: Grazie Giorgia, la nostra ascoltatrice pazzesca.
1: Guglielmo idolo. Vedi, anche lui in Italia avrebbe venduto molto meno con questo nome, secondo me.
0: Vabbè, stasera mi sto divertendo che sto mettendo anche uomini, non solo sempre donne, dive e non dive.
1: Ah, ma sì.
0: È figata,
1: infatti.
0: Stasera una... Variante. Ce la prendiamo così.
1: Divis.
0: Anni 80. Allora, gli anni 80, come dicevo, per me è casa.
1: Sì.
0: Gli anni 80, io se penso agli anni 80, facevi le cretinate che facevano i ragazzini, no? Del 12 anni, qui avevo già 12 anni. Adesso passiamo ai 13. Però la cosa figa è che poi tornavi a casa, c'era la tua famiglia che ti aspettava. Questa cosa un po' mi manca, però.
1: A me no, questa.
0: Sì. È presente la pubblicità della Barilla, che c'era quella canzoncina?
1: C'era la Barilla, poi c'era la gente con l'olio cuore che saltava le staccionate.
0: Sì, però era famiglia. Adesso la famiglia, quando diventi grande, ce l'hai sempre, per carità. Però non vivi in famiglia, cioè non hai più la mamma che ti viene a svegliare, ti dice pronto, o torna a casa per le 7 perché si cena, eccetera, eccetera, no? Adesso, quando diventi grande, che vai a vivere da solo, o da sola, comunque anche con un compagno, la tua famiglia è quella in quel momento, no? La tua famiglia sono gli amici, la tua famiglia è il cane, la tua famiglia è... la tua vicina di casa, cioè
1: O Radio Bandito.
0: E ti dirò una cosa, Francesco, per me in questo periodo un po' turbolento della mia vita, Radio Bandito, io lo dico a tutti, a me ha salvato molto. Per me Radio Bandito è famiglia e non sto scherzando. Perché io quando vengo qua io sto bene. Cioè, è un'ora, io vorrei che durasse 20 ore perché ci sto proprio bene. Mi rilasso. Vabbè, parliamo di cose più allegre.
1: Vai.
0: 1983, io continuavo a essere seduta vicino a questo Mimmo, questo Domenico Mimmo. Io sempre innamorata, non gliel'ho mai detto.
1: Alle elementari, quindi?
0: No, è già alle medie.
1: Medie.
0: E che cosa succede? Un giorno lui mi invita a casa sua. E io ci sono andata non con il pensiero di dire oddio, adesso chissà che cosa facciamo, eccetera, eccetera. Abbiamo passato il pomeriggio a cantare delle canzoni e lui cantava a me, essendo maschietto, la canzone del Tempo delle Mele. Te lo ricordi?
1: No, sì, il Tempo delle Mele sì, me lo ricordo, ma la canzone...
0: Dopo ne mettiamo un pezzettino per farla sentire.
1: Sì.
0: E io a lui, essendo femminuccia, cantavo la canzone del film di Paradise.
1: Qual era?
0: Adesso te la faccio sentire. E quindi c'era. Lui aveva il mangiadischi.
1: Il mangiadischi, è vero.
0: Quell'affarino lì arancione che infilavi il disco dentro. Cos'era? Il 45 giri?
1: Sì, sì.
0: Quello
1: sì.
0: Piccolino e ascoltavi le.
1: Che se lo mangiava, infatti.
0: Ecco. E quindi io dedicavo a lui la canzone e lui dedicava. E stavamo seduti e ci tenevamo per mano. Però non è mai successo niente, forse perché eravamo troppo piccoli. Quindi io dedicavo questa canzone qui ed ero innamorata persa di questo Mimmo. Domenico, se mi stai ascoltando, sono Sara, la tua compagna di classe del banco. Se vuoi mi puoi chiamare al 375-78-555-95. Sono single. Non so se tu sei sposato o hai dei figli. Io no, non sono né sposata e non ho figli. Quindi fatti avanti ovunque tu sia.

0: mi sono innamorata di nuovo. Madonna, che ricordi questa canzone.
1: Mi ricordo il film, in effetti, ne parlavamo prima.
0: Sì, perché c'erano due film un po' a confusione. C'era Laguna Blu, che non c'entra niente con questa, e Paradise.
1: Sì, sì, sì. Era un po'. E poi c'è stato comunque nel decennio successivo. Fecero un sacco di film su questo tema qua, no? Di due persone sull'isola. Ma in realtà erano ispirati a uno italiano degli anni 60, primi anni 70. Ti ricordi che c'erano la donna ricca e il tizio
0: povero,
1: l'inserviente, insomma.
0: Ma quello lì è il film italiano, sì, che è uscito con Giannini.
1: Sì, Giannini giovanissimo, mi sa.
0: Oddio, sì, qualcuno ci aiuti, perché il titolo è lunghissimo. Allora, se qualcuno ci ascolta 70, e vuole il film è La Melati.
1: Sì.
0: La Melati.
1: Mariangela Melato.
0: Melato. Giannini
1: giovanissimo,
0: che approdano in quest'isola perché sono naufraghi, e lei lo comanda a bacchetta, e lui oltretutto un figo della Madonna.
1: Mi pare fosse un aereo caduto, se non sbaglio.
0: No, forse un aereo, non mi ricordo. Perché poi è stato rifatto più avanti, molto più avanti, dal figlio di Giannini e Madonna.
1: Ah sì?
0: Sì, vabbè, stesso film, quello. Stesso titolo. Però il titolo è lunghissimo.
1: C'è tutto un filone comunque dell'isola deserta.
0: Sì, vabbè, ce ne sono un sacco che questi cadono e va bene.
1: Molto prolifico negli anni 80.
0: Sì, difatti.
1: Tutto da Signore delle Mosche alla fine.
0: Quindi con questo Domenico Mimmo è finita lì, mano nella mano, non c'è mai stato niente. E poi era stato anche l'ultimo anno di scuola, perché poi eravamo in terza media. Con tanto di esami. Adesso non so se si usano ancora a fare gli esami in terza media, ma nei miei anni,
1: sì,
0: la terza media
1: era pesante.
0: Ma pesante, se studiavi non era pesante,
1: era ansiogena la cosa, era però, c'era sì. Molto ansio. Mi fai venire in mente la prima fidanzatina delle medie, Valentina.
0: Ma dai.
1: Sì, che anche noi ci troviamo a casa quella volta lì.
0: E cosa ascoltavate?
1: No, guardavamo i cartoni, veramente.
0: Ah, sì, cartoni.
1: I cartoni. E lei a un certo punto provò a prendere la mano e lei disse: Fra, smettila, tanto non te la do. No, tu vuoi solo che te la dia. E io risposi: oltre che sei anche intelligente, oltre che bellissimo. Tu vuoi solo quello, e sei anche intelligente, oltre che bellissimo. No, non è vero, ho inventato adesso. Però Valentina esisteva, fu il primo bacetto. Sì.
0: Allora, tu racconta di Valentina, che ci è arrivato un messaggio che adesso guardo cosa ci scrivono.
1: Sì, ma non è così interessante. Era il primo bacetto a stampo alle elementari, sì. Niente che, però sembrava una cosa. Ha detto: poi ci sposiamo. Ah, ok.
0: Ah, io devo dirti che
1: non ci siamo sposati. Vabbè.
0: Aspetta, allora.
1: E dico anche il cognome.
0: Scrivono. Allora, il film che dicevi tu, sì. Ci scrive una nostra ascoltatrice, sempre donne. Ci ascoltano solo le donne. Il titolo è Travolti da un insolito destino.
1: È vero.
0: Brava, sì. Ambra.
1: Grazie
0: Paola.
1: No, non è un titolo proprio facilmente ricordabile.
0: Era lungo, sì, un titolo lungo. Però sai che ti posso dire che io non l'ho mai visto. Non ho visto neanche quello con Madonna. E io adoro Madonna.
1: Ah, questo è simpatico, dai. Lui è molto burbero e lei è affettata.
0: Lui molto burbero e ricca. Comunque mi ricordo che lui era veramente figo. Giannini da giovane era veramente un uomo stupendo.
1: Non ci ho fatto neanche caso.
0: Vabbè, immagino che tu non ci abbia fatto caso, ma io ti posso garantire.
1: L'ha melato anche
0: lei, era una bella figa. Comunque, sì. Si può dire figa, come diceva il mio ex marito. Passiamo avanti. Allora, nel solito destino, nell'azzurro mare d'agosto.
1: Continuava.
0: Il titolo è Travolti da un insolito destino nell'azzurro mare d'agosto.
1: Poteva metterci anche tutta la sceneggiatura insieme.
0: Sì.
1: Forse era la moda degli anni 70, forse, no? Nel senso, indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto, quello di Petri.
0: Non so esattamente questo film di che periodo è, se è degli anni 70 o primi anni 80.
1: Mi ricordo un po' la fotografia, sì, sarà fine 70, credo, no?
0: Non lo so.
1: Forse siamo già negli 80, non mi ricordo.
0: Non mi sono documentata, mi dispiace.
1: Ma sì, ma che se ne frega. Cioè, è bello lanciarle a caso così ci facciamo gli interattivi con gli ascoltatori.
0: E che cosa facevi nel 1984-85, che non c'erano i telefonini, che non c'erano i computer, che non c'era niente di tutto questo, quando ti vedevi con gli amici? Intanto ti venivano a citofonare,
1: sì.
0: Cosa che adesso non succede quasi, sì, più, se non il postino o comunque
1: qualcuno. Citofono non si usa mai.
0: Quando ti suonano il citofono adesso ti preoccupi?
1: Eh sì, hai paura, perché ho l'agenzia delle entrate, sono quelle adesso raccomandate
0: quando ti suonano dici che adesso, sì, chi cavolo è?
1: A chi non è successo? Signor Ippolito, ce l'ho raccomandata, poi vedi la busta verde. Lei non sono io.
0: Uscivi, andavi in giro, io mi ricordo che ci si trovava, andavamo a questi giardinetti famosi che erano vicino a casa. Io all'epoca abitavo a Rivalta, poi mi sono trasferita a Rivoli e c'erano questi giardini dove era un po' il punto di incontro, però sì, all'epoca i miei amici dell'epoca non eravamo il punto di incontro, fammi dire, ci troviamo tutti lì, cioè eravamo proprio bambini, cioè i tredicenni, i quattordicenni di oggi non sono i tredicenni, i quattordicenni degli anni Ottanta, eravamo veramente bambini.
1: Sì, nonostante, c'erano le panchine,
0: sì,
1: i muletti.
0: Stavi seduto lì, ma non... Almeno ti parlo per me, sì, cioè sì, quello che ho vissuto io.
1: Ma è vero.
0: E quindi, però andavamo al cinema, questo me lo ricordo, andavamo al cinema il pomeriggio. Allora, negli anni 70 mi ricordo che andavamo al cinema a vedere questi film giapponesi dei mostri che distruggevano le case e tutto quanto.
1: Si muovevano in maniera improbabile.
0: Sì, una sorta di Godzilla rivisitato, va bene. Poi siamo cresciuti, sono andata al cinema negli anni 80 a vedere, io ero innamorata persa per Mickey Rourke, quindi mi sono rivista, strarivisti tutti i suoi film, perché quando uscivano al cinema, andavo al cinema e me lo rivedevo due o tre volte, no?
1: Quando si poteva fare.
0: Che si poteva fare, perché potevi rimanere seduto lì dentro e nessuno ti mandava via. Adesso
1: È tutto commerciale. Hai comprato quei minuti.
0: Hai comprato quella. Sì, è vero, il tempo giusto. E quindi io ero innamorata di Mickey Rourke, cioè, ma è innamorata. E adesso ti racconto questo aneddoto qua. Talmente tanto che lui, sempre negli anni 80, adesso dirti esattamente l'anno non me lo ricordo, venne in Italia a girare il film San Francesco a Siena, dalle parti di Siena. Io volevo scappare di casa per andare a vederlo.
1: No, anch'io, gli anni 80 ho un sacco di ricordi anch'io belli al cinema, tipo quando madre ancora convertiva ossigeno in anidride carbonica, mi portò a vedere Ritorno al futuro, gli anni erano quelli, il primo Ritorno al futuro. E mi ricordo che rimanemmo lì per gli altri due dopo per rivederlo proprio, perché lo guardammo tre volte dal pomeriggio alla sera.
0: Negli anni 80 mio padre mi portò a vedere Lo Squalo, il primo Squalo.
1: Era spaventosissimo.
0: No, scusami, non era il primo Squalo, perché il primo Squalo secondo me è uscito negli
1: 70,
0: anni 70.
1: Sì, può essere fine 70, sarà
0: era
1: Lo Squalo.
0: Era il terzo Squalo.
1: Terzo Squalo. Chi l'avrebbe mai detto che sarebbero arrivati alla Squalo 62? Poi con Sharknado.
0: Lo Squalo Bus.
1: Poi lo squalo Bus. Poi con tutti i Sharknado, quando gli squali poi arrivano anche al supermercato, volano, non so se hai visto le serie trash Sharknado.
0: Sì, guarda, ho visto ultimamente un film di questi squali che è arrivata all'inondazione e si mangiavano le persone. Vabbè.
1: Sì, è vero. Però e camminavano per
0: comunque
1: strada.
0: Squalo 1 e Squalo 2, secondo me, tutta la vita sono i più belli in assoluto. Sì. Come poi tutta la solfa di Nightmare, fighissimo. Cioè.
1: Sì. Ma alla fine lo Squalo 1, pur essendo un film di prima categoria, perché era una produzione comunque di alto livello, era comunque come tematiche un B-movie a tutti gli effetti.
0: Sì, beh, certo.
1: Perché la trama era quella,
0: ma quello che ha fatto il film, quello che ha fatto tanto nel film, che ti mette l'ansia, se tu ci pensi, ok, lo squalo, ma tu lo squalo tante volte non lo vedi.
1: Sì, sì, sì.
0: È la musica.
1: Sì, sì, sì.
0: La musica che hanno creato per quando si sta avvicinando lo squalo, quella cosa lì ti mette l'ansia.
1: Quello che è tantissimo. Poi il fatto che tu non vedi la minaccia.
0: Non la vedi, ma sai che c'è, perché la musica.
1: Sai, la gente la paranoia quando si faceva al bagno, poi al mare, dopo quella roba lì, nel senso. Era un B-movie a tutti gli effetti, perché c'è l'eroe che controvoglia deve diventare l'eroe. alla fine un rimasuglio degli anni 50, perché i B-movie di fantascienza negli anni 50 rappresentavano, il nemico era l'alieno, no?
0: Sì.
1: Che
0: sì,
1: era individuato, che poi era russo ovviamente per gli americani, eccetera eccetera, comunque chiunque non fosse americano, ma all'epoca c'erano i russi, la paura atomica, bla bla bla, e quello era un colpo di coda ancora di quelle paure ataviche del nemico.
0: Colpo di coda di squalo.
1: Di coda di squalo, esatto.
0: Beh, poi ricordiamo E.T., ricordiamo Incontri, sì, ravvicinati del terzo tipo, bla bla bla, film fighissimi. Ma noi non possiamo parlare di tutto quello perché sennò facciamo una trasmissione di sette ore.
1: Ma volevi fare di 20, hai detto.
0: Di 7 ore. E io ero andata al cinema a vedere Dirty Dancing. Invece per stasera
1: Dirty
0: ho scelto...
1: Dancing, devo dire altro?
0: Eh?
1: Ah no, scusa.
0: Madonna.
1: È vero. Vado via.
0: Adesso te ne vai via. Invece stasera ho scelto un altro film che ero andata a vedere al cinema, che mi era piaciuto. E ho scelto questa canzone. Vediamo se la ricordano un po' tutti quanti.

0: questo film è un ricordo unico, perché poi non c'è solo questa canzone in questo film, ce ne sono ogni brano, ogni, perché poi era tutto basato sui balletti, sì, su queste, sì, che cantavano. Bello.
1: Che ricordi. Pensa a quante carriere di ballerino nacquero grazie a questo, sì, e saranno famosi. Chissà chi è nato prima.
0: Chi è nato prima, se questo film o saranno famosi?
1: Perché il periodo era quello, nel senso.
0: Vediamo se c'è qualche ascoltatore o ascoltatrice che ci dice chi è nato prima. Secondo me. Siamo là, sai. Non lo so, forse saranno famosi poi loro. Poi c'è poi Irene Cara con questa canzone.
1: Ma può essere, perché saranno famosi. Comunque forse mi sembra prima saranno famosi, non voglio dire minchiata. Comunque bellissimo, miseria. Non mi ricordo, sì, l'audizione.
0: Questa canzone è l'audizione che lei fa alla fine del film. Spoiler, ve lo dico, ma penso che ormai l'abbiano visto praticamente tutti. E lei fa il balletto e riesce, poi esce fuori, c'è il tipo con le rose, il Porsche, il cane che l'aspetta, e lei gli corre incontro. Questo video oltretutto l'ha ripreso, ha fatto una canzone Jennifer Lopez, sì, e ha rifatto lo stesso identico video copiato, ma lei l'ha detto, cioè se era proprio. Allora andiamo avanti un pochettino più veloci, perché sennò estate, anche gli anni 80 al mare, c'è questo profumo di cocco, la gente, i bambini, cioè l'estate del, andavi al mare, non avevi pensieri.
1: Tranne
0: mesi di vacanza.
1: Sì, sì, bellissimo. Tranne
0: i compiti, vabbè.
1: No, il ricordo traumatico dei compiti è tua madre che ti diceva, dopo che hai mangiato un ghiacciolo, non fare il bagno per 3 ore.
0: Cioè, 4 ore, non entrare in acqua che muori male. E c'erano 1000 canzoni. Io mi ricordo, vabbè, da Giuni Russo, mi ricordo un sacco di canzoni. Adesso non.
1: Hai mangiato stasera?
0: Perché?
1: Hai mangiato?
0: No, sì, ho mangiato.
1: Hai mangiato? Non puoi fare il bagno.
0: Madonna mia. Qua, qua, qua, qua. Allora, c'erano, ripeto, queste canzoni che ti ricordi dell'estate, proprio il mare, no? Il profumo del mare. Tu che non avevi pensieri, andavi al mare con i nonni, perché i genitori logicamente lavoravano, ti facevi 3 mesi. Io non faccio 3 mesi di vacanze dal 1985,
1: da quell'anno lì.
0: Però c'era una canzone che mi è rimasta impressa e ha fatto anche la sigla di apertura, di chiusura, adesso non mi ricordo, del Festival Bar. Quindi questa canzone ha fatto anche la sua storia, ed è una canzone prettamente estiva, perché era uscita nell'estate. Cioè Festival Bar usciva d'estate e è uscita d'estate,
1: quando c'era un solo tormentone estivo,
0: quando i tormentoni erano veramente uno
1: e durava veramente tutta l'estate fino all'autunno e poi anche oltre.
0: È vero, andiamo ad ascoltarcela, dai.

0: La canzone dell'estate questa, la vado a sfumare, Francesco, perché voglio far ascoltare nello stesso anno. È stato, penso, il mio primo o il mio secondo Capodanno da sola, senza i genitori, no? Quindi andai a questa festa e ballai il primo lento, no, con un ragazzo, sai, quando incontri i ragazzi alle feste che ti invitano a ballare il lento.
1: A me non mi hanno mai invitato i ragazzi.
0: Vabbè, meno male che non ti hanno invitato i ragazzi. A me mi avevano invitato e quindi era stato il mio primo, forse primo Capodanno da sola.
1: Sì.
0: Perché ti dico questo? Perché ho scelto tra mille canzoni, potevo mettere veramente mille canzoni, c'erano quelle degli Wham, c'era veramente l'imbarazzo della scelta.
1: Ma eravate, dove eravate, in vacanza oppure?
0: No, eravamo, allora ti spiego, casa di amici, a casa dei amici dei miei genitori, quindi tutti i genitori da una parte della casa, tutti i figli dall'altra parte, in montagna, quindi proprio il Capodanno in montagna, come sognavi di farlo, come quando vedi...
1: È una vacanza, una mini vacanza.
0: Bravo.
1: Io mi ricordo il mio primo Capodanno, facciamo colazione a vodka e biscotti, perché c'erano rimasti solo quelli.
0: Vabbè, no, io avevo mangiato...
1: Ma inzuppando i biscotti nella vodka, questa cosa me la ricordo benissimo. Trash,
0: allora,
1: trash.
0: La canzone che andiamo ad ascoltare veramente era la canzone degli innamorati, sì. Cioè, ballavamo abbracciati, mi ricordo questa cosa.
1: Ah, beh, ho visto cosa.
0: E secondo me è una delle canzoni più belle in assoluto di Prince.

0: Roger Nelson. Madonna mia, questa canzone. Ma le limonate.
1: Sì, questi qua, questi, anche nei film.
0: Ma questa era proprio la canzone delle limonate, ragazzi.
1: Sì. Miseria.
0: Cioè, proprio ti mettevi negli angoli dei locali e limonavi. Non limono da tanto tempo, oltretutto, Francesco. Non è una proposta. Non pensare subito male. Comunque, Roger Nelson, Prince,
1: principe.
0: Un po'... lui è morto, è mancato, ma non se n'è più parlato tanto. Cioè, sì, a differenza di tanti altri artisti, no? Che sono mancati, eccetera, eccetera, hanno fatto film, hanno fatto... Adesso io non sono così...
1: Lui ha avuto anche... non ha avuto scandali, diciamo, rispetto ad altri, no?
0: Probabilmente non, quello.
1: Meno gossip, forse era un pochino più riservato.
0: Meno gossip, credo. Sì, poi aveva anche un po' un caratteraccio. Io ho sentito una... un'intervista che avevano fatto a Luca Tomasini, che era un ballerino che ha conosciuto Madonna, Michael Jackson, eccetera, eccetera, e diceva che quando lavoravi con lui non dovevi guardarlo negli occhi.
1: Ma va?
0: Sì. Beh, se no ti mandava via.
1: Ma va. Però
0: sai quelle cose, no? Non guardarlo negli occhi, tu cosa fai? Guardi negli occhi.
1: Beh, certo,
0: se ti dicono non aprire quella porta, tu cosa fai? La porta la apri. Ma a proposito di non aprire quella porta, tutte le saghe dei film dell'orrore di non aprite quella porta.
1: Sì.
0: E 1, 2, 3, 50.
1: Fantastico. Fecero anche comico, non aprite quella porta. Era veramente, non è una battuta, esiste.
0: Non aprite quella?
1: Quella porta, era ambientato in ospedale. No, non è una battuta, esiste veramente, esiste.
0: Non è vero.
1: No, esiste. Sono le cose che anticiparono i film demenziali, quelli fine anni '80. Quei film demenziali. Però che viene nostalgia in questa puntata, viene voglia veramente, come dicevamo prima, no? Di avere una piccola macchina del tempo e andare adesso, con la conoscenza di adesso, con l'esperienza di adesso, negli anni '80 della tua città e andare a vedere gli alberi che... più piccoli, no? Perché adesso mi ricordo gli alberi dove sono cresciuto in zona, li vedi adesso, sono enormi, e all'epoca li avevano appena piantati, nel senso.
0: Ma non c'erano solo gli alberi più piccoli.
1: Meno macchine.
0: Cioè, c'erano tante cose diverse, come dicevamo prima, il traffico era diverso, perché comunque Torino, città operaia, era più improntata sulla Fiat, quindi
1: completamente.
0: Io me lo ricordo negli anni '80 che giravo per Torino, a parte che periodo Paninari, io da Rivoli venivo su a Torino, mi ricordo che la gente mi diceva: no, non andare a Torino che ti derubano, ti
1: c'erano i drogati.
0: No, i drogati c'erano anche a Rivoli, ma proprio mi ricordo di bande di ragazzini che ti derubavano, tipo ti toglievano le scarpe, il giubbotto, il Moncler all'epoca.
1: Ti ricordi che c'erano i tossici per strada, no? Quelli che dicevano: no, c'è mica 1000 lire, ti ricordi?
0: Sì, i tossici di eroina.
1: Sì,
0: beh certo, ma quelli ci sono ancora adesso, vai a Porta Palazzo,
1: sì,
0: ci
1: però...
0: sono.
1: Sì.
0: Adesso ti chiedono l'euro.
1: Adesso ti chiedono 10 euro. No?
0: Certo, perché tutto è aumentato.
1: Tutto è aumentato anche.
0: Cioè, e quindi è aumentato
1: un
0: anche.
1: Un euro non basta.
0: Un euro non. Dove cosa fai cosa con un euro? Neanche il caffè ti puoi bere con un euro. Ma a proposito, dopo andiamo a prenderci la colazione o vuoi andare a bere qualcosa?
1: Ma come vuoi. Va bene entrambi.
0: Va bene entrambi.
1: Andiamo bene entrambi. Che roba, ma è miseria, veramente. Sta cosa qua di tornare. Vorrei tornare ai miei giardinetti dove ero da bambino. Sono anche solo per un paio d'ore, fare un po' di foto con lo smartphone, no?
0: Io come ti dicevo, vorrei tornare negli anni '80 per rivivere la quiete della famiglia, perché mi manca questa cosa. Perché vabbè, io mi sono separata dalla mia famiglia, perché poi a un certo punto la mia famiglia tornò nel Veneto negli anni 90, 91, sì, 91 mi pare, e io rimasi qui, no? Quindi io non mi sono vissuta, non ho più vissuto la mia famiglia, cioè sì, vado a trovarla tuttora, ci mancherebbe, loro vivono nel Veneto, ci sono 4 ore e mezza di macchina, però è diverso da tutti i giorni, capito? Quindi non ti vivi molte cose, e io ho questo ricordo sempre della famiglia, del salotto dove ti trovavi a mangiare. la scuola, il diario. Io nascondevo il diario perché c'erano comunque sempre dei voti di merda, le note, e quindi tante volte mio padre mi chiedeva il diario ed era il terrore in casa. Le Barbie che giocavo con mia sorella, cioè tutte quelle cose lì, i cartoni animati come dicevamo prima, mi mancano proprio. La sigla di Happy Days era intorno alle 6:30 di sera ed era... c'era mio padre che cucinava, io che facevo i compiti, c'era la sigla di Happy Days. Cioè questa cosa qua ancora adesso quando la sento mi viene proprio in mente quel momento dove io facevo i compiti sul tavolo della cucina e mio padre che cucinava.
1: Sì. Ma ti ricordi, non so se tu riuscivi a tagliare da scuola.
0: Sì, allora, quando ero a Rivoli andavo al Parco Salvemini. C'è questo parco che si chiama Parco Salvemini.
1: E come facevi con la... ti falsificavi la firma?
0: Falsificavo la firma di mio padre.
1: A me se ne accorgevano perché c'era il libretto, cioè delle assenze, no?
0: In prima media si sono accorti, difatti chiamarono mio padre. Disastro, non so neanche raccontare. E poi lo rifeci di nuovo in terza media. Falsificai proprio una firma.
1: Beccata su?
0: No. Le altre volte non mi hanno più beccata, ma mi hanno beccato la prima. Prima volta che l'ho fatta, perché io stupidamente cosa ho fatto? Sono andata a copiare la firma perché avevamo il diario della scuola, non era il diario. Fammi dire, la smemoranda, piuttosto che avevi un diario che ti dava la scuola,
1: sì,
0: che doveva firmare il genitore. Quindi in la prima pagina c'era la firma di mio padre.
1: E doveva scrivere anche il motivo per cui era stato a casa, mi ricordo. Poi noi avevamo anche il libretto, quindi si vedeva la libertà delle assenze. Che tempi assurdi. Io comunque per tagliare non potevo farlo falsificando, quindi dovevo fingere di stare male,
0: Vabbè, anche lì ho fatto finta di stare male un sacco di volte.
1: Allora, il termo diventi un intenditore di

0: funzionava. E Ale e stava a casa così. Poi cominciò a sospettare pure quella cosa lì e voleva essere presente mentre misuravo la febbre. E allora poi prese quello digitale e dico, e questo digitale come faccio adesso? Provo con l'acqua calda, non funziona. E all'epoca c'erano le lampadine a incandescenza. Allora l'appoggiavi un attimo, tic, però veniva subito 43-44.
1: Certo,
0: quindi dovevi fare piano piano in un certo punto della lampadina e ok. Ed era bellissimo perché quando poi stavi a casa, non è che potevi andare in giro, stavi a casa ed era festa perché non solo non eri a scuola, non stavi facendo i compiti, ma c'era... Alle 10 MacGyver, alle 11 Chips, poi Super Vicky.
1: È vero, madonna.
0: Non mi ricordo.
1: Al mattino questo.
0: Sì, al mattino. E se potevi vederlo, avevi vinto. Se vedevi loro, avevi vinto, non eri a scuola, bellissimo.
1: E la mia colazione al mattino degli anni 80 era caffè latte con il pane.
0: Caffè latte con il pane, vero, sì.
1: Altro
0: sì,
1: che adesso.
0: Quello ogni tanto il Nesquik, ma poco perché costa caro.
1: Casa mia non c'era il Nesquik, c'erano però, mi ricordo, delle fette, tutte le, tipo le fette di formaggio, come si chiamano le fette
0: tigre?
1: Di
0: tigre?
1: Sì.
0: Formaggino tigre?
1: No, le fette di formaggio per fare i toast, come si chiamano? Le sottilette? Avevano fatto le sottilette di cioccolata.
0: Babà, non mi ricordo.
1: Sì,
0: non
1: e tu le prendevi, le scartavi, le mettevi nel pane e mangiavi quello, madonna. Però la merenda era pane, burro e zucchero.
0: Pane, burro e zucchero me la ricordo. Porca miseria, che mai più fatta.
1: Nemmeno io. Nemmeno io. Poi una volta che inizia ad assaggiare i cappuccini con la brioche, non finisci più.
0: Un bel metodo di suicidio alternativo, se ci pensi.
1: Sì, certo.
0: Tutto quello che non devi fare.
1: Tutto quello che non dovevi fare lo facevi.
0: Che bello. E siamo sopravvissuti. Andare in motorino senza casco.
1: Senza casco, vabbè, quello fino negli anni fino 2000. Prima dei 2000, 97, qualcosa del genere.
0: No, di più, perché all'università io i primi due anni andavo in Vespa e non c'era l'obbligo del casco.
1: Vabbè, forse però dovevi essere da solo.
0: No, potevi andare con uno. Sul cinquantino parlo,
1: Non mi ricordo. Vabbè.
0: Bello andare in moto. Oh, siamo sopravvissuti anche senza casco. Non
1: sì,
0: è che...
1: certo.
0: Allora, non
1: siamo sopravvissuti a un sacco di cose.
0: Adesso
1: siamo sopravvissuti a Chernobyl.
0: A Chernobyl.
1: Cioè, vuoi mettere.
0: Ti ricordi che non si poteva mangiare insalata?
1: Non potevi fare un tubo perché l'aria di Chernobyl. Ma passiamo alla musica. Vai. Che ha fatto ha spianato la strada della mia vita. Arriva lei, quella che ancora oggi, nonostante io la critichi molto perché è diventata un po' un pagliaccio di se stessa, scopro Madonna. La sento cantare ed ero convinta che fosse Cyndi Lauper, no? E invece una mia amica dell'epoca mi dice, ma no, ma è Madonna. Ho detto, Madonna? Come fa una cantante a farsi chiamare Madonna? Mi fa, sì, e lei è Madonna.
0: Ma quell'altro si è fatto chiamare Dio. Quindi.
1: Sì, ho capito, lasciamo perdere. E quindi io conobbi Madonna con questa canzone e fu subito amore da quella volta lì, non ci separammo più. Ripeto, ci sta che adesso lei è un po' il pagliaccio di se stesso, però va bene. Quando è uscita questa canzone, quando è uscito Cercasi Susan disperatamente, per me è stato il film più bello del mondo. E sono andata al primo concerto, il Blonde Ambition, perché nell'altro non ci sono potuta andare.

0: cioè questa canzone qua ha veramente iniziato tutta la carriera di Madonna.
1: Sì, sì, sì, sì. Questa la conoscono tutti anche senza aver mai comprato nulla.
0: La carriera di Madonna, che poi c'è stato il film Cercasi Susan disperatamente, che secondo me è il film più bello che ha fatto, sì, Madonna. Sì.
1: Giovanissima.
0: Giovanissima, il film era fighissimo, poi ne ha fatti altri, per carità di Dio. Uno che ho guardato, ma mi sono sforzata di vedere, è Evita Perón, è un musical. Io odio
1: bello.
0: I musical.
1: Però quello fu, era bello.
0: Sì, però non, l'ho guardato perché comunque è Madonna.
1: Poi è diventato un po' insopportabile, diciamo, recentemente, no? Cioè, almeno molti dicono così.
0: Allora, guarda, per me, Madonna, guai se me la toccavi, no? Perché per me Madonna era tutto, no? Cioè,
1: era divina.
0: Ma Madonna mia, veramente, cioè, anche andavi a ballare in discoteca, eravamo tutte Madonna, ti vestivi come Madonna, questi nastri, queste cose, ok, va bene, no? Lei è sempre stata quella che un po' ha portato avanti la moda, no? Cioè, usciva un disco, c'era il suo taglio di capelli, il corpetto, questo e quello, il modo di cantare, le canzoni, era tutto sempre innovativo e tutti un po' l'andavano a copiare.
1: Vero.
0: Ed è andata avanti così per un bel po', perché io, Madonna, comunque anche negli anni 2000 sono andata a tutti i concerti, tranne il primo che ti dicevo, il primo che è stato Ciao Torino, non sono potuta andare, tutti gli altri io me li sono guardati tutti quanti, fino all'ultimo che c'è stato a Torino. Dopodiché lei non si è più l'innovazione l'ha un po' abbandonata, nel senso che lei ha fatto quello che si usava in quel momento, quindi l'autotunes. Tremendo,
1: sì,
0: quell'album,
1: sì.
0: Non mi ricordo nemmeno, penso che sia l'ultimo album che lei ha fatto. Non mi ricordo neanche come si chiama, perché proprio non l'ho neanche.
1: Insignificante.
0: No, lì lei mi è scaduta. Mi è scaduta lì, poi mi è scaduta, vabbè, con tutti questi interventi che si è rifatta, eccetera, eccetera. Quindi, boh, non lo so.
1: A me ricorda
0: un mito un po' crollato. Adesso esce il suo a luglio uscirà,
1: sì,
0: il nuovo disco. Non lo so.
1: È pericoloso, hai paura che ci siano sorprese. Vabbè, ascoltare te lo ascolterai senza.
0: Sì, beh, certo, me lo ascolto lo stesso, perché comunque ci credo ancora. Però è un mito un po' crollato.
1: Vabbè,
0: perché
1: una vita non puoi fare.
0: È un più. Sono quelle artiste che non si vogliono arrendere all'età. Adesso è uscita, ha fatto tre canzoni al Coachella, dove l'accompagnavano a braccetto, perché comunque tra un po' non cammina. Cioè,
1: beh, c'avrà un'età anche.
0: Sì, ho capito, ma proprio perché c'hai un'età
1: smettila di fare la donna.
0: No, non è che devi smettere, cioè fai delle cose diverse, no? Cioè, guarda Cher, c'ha 800 anni, sembra che ne abbia 20.
1: Sì, sì, sì.
0: Però
1: scadrà.
0: È sparita un po' dalle scene, però comunque te la ricordi. Ogni tanto fa le sue apparizioni, canta quella canzone perché magari l'hanno invitata da qualche parte.
1: Il corpo di Cher forse c'è talmente tanta plastica che la ritroveranno tipo le mummie tra qualche millennio.
0: La butteranno nell'indifferenziata.
1: ma io di Madonna ricordo, l'unico album che ricordo è Erotica, quello bianco, no?
0: Bellissimo, sì.
1: Ma sai
0: sì,
1: perché?
0: Sì,
1: perché dice, perché ascoltai quell'album? Perché fa strano. Andammo in vacanza al paese di mio padre, giù in Meridione, a Sant'Arsenio, no? E io mi ero preparato tutto il mio zaino, tutti i CD, le cassette, col Walkman, eccetera, eccetera. E c'era. Lo dimenticai lì. Arrivo a Sant'Arsenio, ho il Walkman con solo la cassetta degli Iron Maiden dentro, e ho detto, cacchio, poi devo fare tutte le vacanze solo con gli Iron Maiden. Che va bene, nel senso, però. E vabbè, e lì c'era un'altra cassetta solo nella stanza dove dormivo io, perché ci andavano anche le mie cugine.
0: Erotica di Madonna.
1: Ed era Erotica, quindi sentivo Iron Maiden ed Erotica. Tutto questo per 2 settimane, miseria. E all'epoca dovevi sentire sempre musica, no? Perché.
0: Quando uscì Erotica di Madonna, in contemporanea uscì anche il libro di foto, Sex, che io ho, logicamente, con la copertina in alluminio, fighissimo.
1: Beh,
0: io lì lei la amavo, cioè lei lì era fighissima. C'era veramente, cosa è successo? Era veramente figo.
1: Bello. Anche io ho visto un flash di qualcosa negli schermi.
0: Sì, qualcuno che
1: c'è qualche spirito? C'è qualche presenza?
0: No, non c'è nessuno spirito. Tu continua a parlare e che io metto a posto questa cosa qua, perché se no non
1: si è in
0: produzione. Ok, vediamo un po' se riusciamo a allora, proviamo a mettere la prossima canzone. Dai. Vediamo se funziona, perché qui è uscita questa banda verde, non riesco a capire che
1: ma
0: cosa.
1: Ma non so,
0: è
1: la prima volta che la vedo. Ma sarà una cosa di Spotify. Sarà quella. Vabbè, no, ignoriamola.
0: No, non la possiamo ignorare, perché se no non me la fa.
1: Ah sì?
0: Non ci fa partire la canzone.
1: Quindi c'è pericolo.
0: Il bello della diretta. Ma tu capisci?
1: Ma sì, succedono. Sono cose che succedono. E comunque pessimo fu quella vacanza lì, perché veramente passare da Iron Maiden a Madonna è comunque un po' tanto anche per un adolescente. Wow, sento musica. Funziona?
0: Non lo so, in produzione vediamo un po'. Che cavolo è successo stasera?
1: Boh. Io fin là non ci vedo. Cosa dice sta banda verde? Compro tutto? No, non compro niente.
0: Che cosa vuol dire in questo? Ok, forse ce l'abbiamo fatta. Voilà. Allora, mandiamo la prossima canzone.
1: È bastato mettere il numero della carta di credito.
0: Vedi che con la carta di credito
1: si risolve tutto.
0: Questi un po' te li ricorderai. Vediamo un po' se te li ricorderai. Te li ricordi questi? Eh,

0: Che ricordi. E sì, che tutti questi pezzi durano tanto.
1: Allora, sì, quello che notavo è che i brani degli anni 80 rispetto a quelli di adesso hanno una durata molto più lunga.
0: È vero. Non c'erano ancora i Panca Bestia che oltre il minuto
1: cioè Purple Rain è 8 minuti 8 e 40
0: più quella dal vivo che mi hai detto che durava tipo
1: quella
0: come...
1: dal vivo, da un concerto dal vivo 12 minuti, 13 sì. minuti perché c'è tutto
0: prog praticamente.
1: Sì, un extender remix. Gli extender remix di Madonna, io andavo a comprare i dischi di Madonna, come avevo già detto, da maschio qua a Torino.
0: Che ricordi anche quelli di Masi.
1: E ce li ho ancora. E ce li ho ancora.
0: Ti ricordi che potevi ascoltare i CD, gli ultimi CD? Ti mettevi le cuffie a ascoltare.
1: Questo però negli ultimi periodi. Sì. Perché agli inizi, ti parlo proprio anni 80, tu entravi dentro e dicevi: ce l'hai quel pezzo che va così, glielo canticchiavi. Loro ti odiavano in quel momento. Cioè proprio, facevano le facce proprio da odio.
0: Mi ricordo.
1: E però c'era Maschio che ti vendeva questi dischi, ma sì, fighissimo. E poi tu uscivi col tuo disco in mano ed era la cosa più figa del mondo. Adesso non hai. Sì, c'è ancora
0: che risparmiavi per comprare il disco di quello, di quell'altro, bravo, quando usciva.
1: Bravo, bravo, bravo.
0: Era soddisfazione. C'era... E poi te l'ascoltai bene dopo che hai speso. Prima di dire, magari non ti piaceva tanto, però prima di dire mi fa schifo, dico ma me l'ascolto ancora due o tre volte.
1: Me l'ascolto ancora due o tre volte, sì è vero.
0: Anziché invece tutto pronto così con il digitale, ti fa perdere il senso dell'attesa, del desiderio, no?
1: Il prossimo artista che andremo ad ascoltare, caro Francesco, mi ricordo a Torino, è venuto a Torino e tutti i cantanti all'epoca, quindi ripeto anni 80, andavano al Touring Palace in via Sacchi e passai lì sotto per caso e vidi un sacco di gente, una folla immensa, ho detto ma chi c'è? E mi hanno detto, c'è Michael Jackson, c'è Michael Jackson. Quindi tutti con il naso all'insù a guardare la finestra della camera di Michael Jackson per aspettare che magari lui si affacciasse. Sono stata lì circa un'ora e mezza, non si è mai affacciato. Neanche una mano, forse una mano aveva messo fuori, ma vabbè. Tu sai se era di Michael Jackson, io no. Non sono mai andata a un suo concerto, un po' me ne pento, però io ero anch'io pro Madonna e meno Michael Jackson, no? Come adesso ci sono quelli che sono pro Lady Gaga e sì, meno Madonna o viceversa. Ecco, all'epoca c'erano il re e la regina che erano Michael Jackson e Madonna, no?
0: Sì, che si rubavano il pubblico.
1: Sì, che si rubavano il pubblico e quindi c'erano quelli pro Michael Jackson che era il cantante più bravo del mondo. Oltretutto è uscito adesso il film
0: del nipote.
1: Del nipote?
0: No, dello...
1: Cosa stai dicendo?
0: Non è interpretato dal nipote?
1: Sai che non lo so.
0: Mi ricordo una roba simile.
1: Non mi sono... non ho letto molto. Ho visto solo che è uscito il film. Ho letto delle recensioni bellissime.
0: Sì. Sembra che avessero... Nel film... Sì, ho letto una recensione che diceva che nel film volevano... mostrare veramente tutto, ma anche la parte più controversa, no? Della sua vita, della sua biografia. Però poi per questioni di proprio in realtà di diritti delle case, non hanno potuto mettere la parte più dubbia. Quindi si interrompe un po' quella che sai, le ombre con i ragazzini, eccetera, eccetera. Comunque vedo questa copertina qui. E questo fu, visto che questo, tu stai facendo

0: la storia dei miei primi regali musicali. Perché questo fu il primo vinile che mi regalarono, Bad.
1: Ma veramente?
0: Sì, sì, io vedi dalla copertina, vedendo uno col vestito di pelle, col chiodo, una specie di chiodo, una roba così, dico, vabbè, ah, del metal, del rock. Poi in realtà senti e dissi, beh,
1: e non è proprio uguale.
0: Però visto che all'epoca non c'erano proprio dischi a profusione, te lo senti, e alla fine qualcosa che ti piace ce lo trovi.
1: Oltretutto qui lui era ancora decente, aveva ancora la faccia abbastanza decente, non il naso ancora c'era alien. Ancora
0: c'era ancora il naso. Aveva ancora il naso, non era ancora alienico, è vero.
1: E io mi ricordo con forse il mio primo fidanzato nei primi anni 90, o forse era ancora 80, ma forse era 90. Andai al cinema a vedere il film di Michael Jackson, lì Smooth Criminal, qualcosa del genere.
0: Moonwalk.
1: Sì.
0: Moonwalk, tra l'altro, si erano fissati perché dopo questo regalo qua vedevano i parenti che avevo questa cosa di Michael Jackson e si convinsero che non mi piaceva. Ah, ma non era vero proprio per un caso. E invece, quindi.
1: Tu sei cresciuto nero.
0: Il primo regalo VHS, visto che stiamo facendo l'elenco dei primi regali, a quanto pare, era questo film qua, Moonwalk.
1: Ma dai.
0: Di Michael Jackson, che era fondamentalmente una roba prodotta da lui, dove si autoincensa da inizio alla fine la storia, cioè, con sceneggiature improbabili, cioè nel senso. Film con ogni tanto qualche concerto così a caso.
1: Sì.
0: Proprio un film proprio non visto benissimo dalla critica, nel senso che era veramente super pacchiano e autoincensante. Però, visto che era l'unica VHS che avevo all'epoca, me lo consumai. Però ero piccolo.
1: Ho capito.
0: Che ricordi?
1: Ma guarda, io ho scelto questa canzone qua e ti dico anche perché. Perché all'epoca c'era tipo MTV Video Music, sì, dove potevi vedere i video, no?
0: Che novità anche quella.
1: Però cosa succede? Che anche a Mediaset, quando c'era il nuovo video o di Madonna o di Michael Jackson, lo davano proprio su Mediaset. Io mi ricordo questa cosa qua. E mi ricordo che eravamo un sacco di gente in attesa per vedere il nuovo video, che durava tipo 18 ore, la canzone che ho scelto io, perché c'è tutto il parlato, c'è i video una volta erano così, erano una puntata di una serie.
0: Duravano
1: tantissimo,
0: vero,
1: no? Poi specialmente quelli di Michael Jackson.
0: Ah, scusa, era Moonwalker, non Moonwalk.
1: Ah, vabbè, Moonwalk,
0: cioè c'era la R, il camminatore lunare.
1: E quindi mi ricordo davanti alla televisione ad aspettare questo nuovo video di Michael Jackson, che io metto il video e non metto tutto, cioè metto la canzone e non mettiamo il video, perché sennò ci porta via altre 30 ore. E la canzone è questa qua, e ho scelto questa tra mille che potevo scegliere, ma questa qui era quella che mi piaceva di più, che un po' mi ha...
0: È un suo grande classico, questo è il cavallo di battaglia, dai.
1: No, il cavallo di battaglia secondo me è quello lì, Vuoti di memoria, dove lui è uno zombie.
0: Ah, sì, capito.
1: Cioè, questa figa, questa la balli, però in discoteca, quando ti mettono Michael Jackson, ti mettono quella lì. Questa qua è difficile che te la mettano.

0: E oltretutto è morto povero.
1: Sì,
0: è morto pieno di debiti, poverino.
1: Sì, sì, ma aveva un tenore di vita un po'...
0: Tenore di vita, comprava dei vasi da $250,000. Sì, cioè, sì. Vuoi mettere?
1: Si vedeva nel film, ma come mi dicevate prima, ma quello costa $250,000, lo sai? Sì, sì, ne prendo 4. Va bene.
0: Ah, ok, okay. Va bene.
1: Comunque...
0: Puoi fare quello che vuoi, sei Michael Jackson.
1: Hai fatto un milioncino di vasi che magari si è anche dimenticato di aprire dopo, di utilizzare. Vabbè, ma così perdi il senso delle cose, veramente, nel senso il valore.
0: Vabbè,
1: di...
0: ma tu pensi che una persona come Michael Jackson avesse senso... desse senso al valore, desse senso a...
1: È stato un alieno perché l'hanno preso e fin dalla nascita alla fine l'hanno...
0: Usato
1: e allevato.
0: È stata una macchina
1: essere...
0: di soldi, una,
1: sì,
0: macchina,
1: una macchina
0: da soldi
1: per fare la rockstar, cioè la pop star. È stato incubato proprio per, come una incubatrice, no? A essere sì, in quel senso lì sì. Non
0: vabbè,
1: si può dire
0: andiamo
1: niente.
0: Avanti perché siamo veramente lunghi stasera.
1: Posso dire solo una curiosità?
0: Dillo.
1: Brevissima.
0: Dillo. Dai,
1: questa
0: vai.
1: Me la ricordo, sto pezzo qua. Era quando nel film proprio si vede loro, perché c'è lui che fa il cattivo ovviamente. Però si vede lui e tutta la sua crew, diciamo,
0: sì,
1: dell'epoca, replicata con dei ragazzini, no?
0: Sì.
1: E allora si mettono lì, ti ricordi, a fare la gara di ballo proprio su questa.
0: Sì, me la ricordo.
1: Bellissimo.
0: Però inizia tutto senza musica, inizia soltanto...
1: Tutto a cappella, tutto vocale.
0: Bravo,
1: no?
0: E poi inizia la musica. E difatti il video durava un sacco,
1: sì.
0: 20 minuti.
1: Lunghissimo. Il film più improbabile della storia come sceneggiatura, veramente, perché non c'era... Poi arrivano gli alieni, arrivano i cattivoni che devono ammazzare tutti.
0: Quello è il film.
1: Cioè, il film abbinato a... Perché ogni tanto c'erano dei video... E delle ispezioni che non c'entravano nulla. Tipo Speed King, no? Come si chiamava? Speed qualcosa. Vabbè, comunque canto io, siamo a posto. Comunque che c'era il coniglio. Che lui a un certo punto c'è il video col coniglio. Che lui si trasforma in un coniglio per sfuggire ai fan che volevano mangiarlo vivo.
0: Quello cioè, proprio non me lo ricordo.
1: Fa parte dello stesso film, cioè sì. Follia.
0: Ma
1: follia.
0: Io quel film lì ero andata a vederlo al cinema, io poi mi sono addormentata.
1: Eh sì, non aveva una trama vera e propria, nel senso c'era era un...
0: Penso che sia l'unico film che mi sono addormentata, ma vabbè, però... Comunque.
1: Sì, ma è normale, ti capisco.
0: Allora, andiamo avanti e parliamo delle pubblicità. Pubblicità degli anni Ottanta, fighissime. Cioè, le pubblicità degli anni Ottanta erano veramente belle, innovative. Cioè, ogni tanto le guardiamo ancora adesso e le ripiangiamo un po', la nostalgia degli anni Ottanta. Mi ricordo che c'era questo ragazzo figo che a un certo punto entra in una lavanderia a gettoni, si toglie i jeans e li mette a lavare. Chi lo scopre secondo te? Madonna lo scopre e lo fa cantare. Allora, per me lui era il Bono. Vabbè, a me piacciono tutti, l'avete capito. Il Bono senza senso, no? Cioè, Nick Cayman era veramente figo, specialmente in quella pubblicità lì. Poi, non la canzone che andiamo a ascoltare adesso, uscì una canzone dove lo aveva prodotto Madonna e dove all'interno della canzone, verso la fine, c'era lei che faceva un po' la corista. Mm. Quindi anche lì, tutte le volte che la sentivo alla radio, speravo che la radio non l'andasse a sfumare e mi facesse sentire Madonna, e invece... puntualmente, perché poi le canzoni come lo facciamo noi stasera
1: ci parlavano sopra,
0: andavano a sfumare.
1: Ma
0: e
1: ti ricordi quanti cristi, perché eravamo lì col registratore e lavoravamo pulita dall'inizio alla fine.
0: Sì. Me lo ricordo, e come ci parlavano sopra o comunque lo facevano anche un po' apposta per non farti registrare la canzone.
1: Sì.
0: E quindi stasera questa canzone qua, io mi ricordo che lavoravo in un bar, quindi io partivo da Rivoli e andavo a Torino alle 5 del mattino, andavo a lavorare in un bar ed era uscita questa canzone di Nick Cayman, quindi ho questo ricordo che alla radio del bar partiva sempre questa canzone qua. Ah, che ricordi anche questa canzone. Vendevo gelati. Capisci? Alle 5 del mattino.
1: Chi veniva a comprare i gelati?
0: C'erano.

0: Allora te lo ricordi che metteva i jeans in lavatrice?
1: Sì, sì, sì, me lo ricordo. Ma a te capita mai di fare, di andare su YouTube, sul tubo, e vedere e cercare proprio le pubblicità anni 80?
0: Sì.
1: No, di riguardarsi l'odio cuore, quel tizio che saltava le staccionate, la famiglia dei Mulino Bianco che sembravano psicopatici, no?
0: Sì.
1: Cioè, tutti così. E poi chiedevo, io pensavo, ma certo che uno vive in mezzo al nulla così, cioè, come cacchio, come vai?
0: No, me lo riguardo, io ogni tanto me le guardo, ma non guardo solo quello, guardo anche tutte le sigle dei telefilm, perché una volta si chiamavano,
1: sì, telefilm, non erano serie.
0: Tutte le sigle le Charlie's Angels, cioè erano veramente,
1: erano serie, non erano serie,
0: erano,
1: sì, diciamolo,
0: sì.
1: È vero, è proprio così, eh? E mi ricordo questa roba qua, che, ma poi ti ricordi la pubblicità della vecchia Panda, della 1?
0: Mi ricordo la uno rap.
1: Che c'era solo un adesivo diverso, cioè praticamente era la stessa identica all'altra. E poi c'era la nuova Panda, incredibilmente spaziosa, incredibilmente potente. Io cominciai a guidare con la Panda 30, la nuova Panda era quella alla fine. E non era né
0: era
1: spaziosa,
0: già,
1: né anni, potente.
0: Era ancora anni 80 la Panda, sei sicuro?
1: No, era fine, fine primi 90. Io comunque guidai la Panda come prima macchina ed era quella, c'era la pubblicità. Mi sembrava incredibilmente invitante, sedili reclinabili.
0: Sì, sì, è vero.
1: Ma mi ricordo che andava tipo ai 60 all'ora a tavoletta, nel senso. Se poi avevi gli amici andavi veramente ai 30.
0: La Panda è comunque una di quelle macchine che ancora adesso tanti vorrebbero avere.
1: Sì,
0: la Ritmo.
1: Sì, sì, sì. La Ritmo ce l'aveva, sì, l'ebbe mio padre.
0: La
1: quando
0: Ritmo
1: ero piccolo.
0: Cabrio.
1: Non la guida io. Però me la ricordo, sta cosa d'estate era la Ritmo con i sedili in plastica. Non per dire, erano proprio di plastica. Non potevi starci seduto sopra quando la lasciavi al sole, ti ustionavi.
0: Immagino. Allora, stiamo arrivando alla fine.
1: Sì.
0: Stiamo arrivando finalmente alla fine. E siamo nell'88, perché io ho fatto dall'80 all'89, quindi siamo, penso, fine 88 qua, forse primi 89, non mi ricordo. E mettiamo una canzone tristissima.
1: Però una vocina,
0: una voce che io sono andata
1: niente
0: a vedere
1: male,
0: io sono andata
1: male
0: a vedere a Collegno, oltretutto. Vabbè. Lei, sì, io lei l'ho vista a Collegno a cantare dal vivo.
1: Ma dove? Al manicomio lì?
0: Sì,
1: al Flower?
0: Sì.
1: Prima che diventasse Flower?
0: Sì.
1: Recentemente?
0: No, parliamo degli anni 90.
1: Ah, allora non esisteva neanche.
0: Metà anni 90.
1: E li facevano sempre lì i concerti?
0: Sempre lì facevano i concerti, mi ricordo. E mi ricordo che questo mio amico, che fu lo stesso che mi fece conoscere Nina Hagen, mi regalò i biglietti per andare a vedere lei.
1: Ma dai, davanti a casa mia andassi.
0: Perché ho scelto questa canzone, che potevo sceglierne altri 10.000? Perché questa canzone qua, l'ascoltavo in loop, perché mi ero lasciata col fidanzato. Il mio primo fidanzato, allora, il più brutto dei fidanzati che io abbia potuto avere.
1: Lo ricordi ancora con affetto.
0: Madonna, che mostro. E quindi l'ascoltavo ripetutamente. Non perdiamo tempo, andiamocela ad ascoltare, perché il tempo è tiranno. E niente, piangiamo un po' adesso, dai. Anche perché poi lei è mancata. Non dovevi mancare. Dovevi continuare a vivere.

0: diciamo che lei si è rovinata un po' la carriera dal momento in cui aveva strappato la foto del Papa.
1: Sì, che gesto però, eh?
0: Un gesto forte, sì, che però sì, ha lasciato delle tracce, perché
1: ha lasciato, nessuno è stata additata come appestata, nessuno
0: appestata,
1: più poteva.
0: Appestata, difatti lei non ha più fatto molta carriera da quella volta lì.
1: Però è stata una pubblicità fortissima anche.
0: Sì, però
1: perché all'epoca si parlava solo di questo, mi ricordo.
0: Poi vabbè, gli è morto il figlio, è andato della depressione, il buddismo, una cosa un'altra. E arrivederci, grazie. Mi spiace, perché a me piaceva tantissimo.
1: Più che altro magari avrebbe scritto qualche altra cosa.
0: Ecco, questa è una di quelle canzoni che dicevamo due o tre trasmissioni fa, che l'hanno resa poi dance per la discoteca, che secondo me dovevano evitare, perché è una canzone triste, è una canzone veramente... Cioè anche il video, lei su questa scalinata con questo cappotto lungo, nero, la nebbia, bla bla bla bla.
1: E poi tutto, quasi tutto in primissimo piano, che ti guarda direttamente negli occhi mentre canta, quindi è intimistico.
0: Questo
1: no?
0: Viso bellissimo, con i capelli rasati, voglio dire, trovamele a una che sta bene con i capelli rasati come stava bene lei. E questa canzone qua per me è veramente ha fatto parte della mia vita, della mia sofferenza e tutto quanto. Ma andiamo a mettere l'ultimo brano finalmente di questa lunga trasmissione. Avremmo potuto fare veramente una trasmissione di 20 ore se avessi voluto mettere tutti, perché
1: ma quello
0: manca,
1: avevi detto.
0: Manca il Culture Club, che anche loro, io ero impazzita per Boy George, manca gli Wham, mancano un sacco di persone, di personaggi, di divi, però ragazzi, magari più avanti faremo un'altra trasmissione così a cazzo, come
1: bella, è bella così, nostalgica più
0: nostalgica,
1: che altro.
0: E questa invece fu l'inizio della fine, no, sto scherzando, l'inizio della mia carriera da cubista, perché cosa succede? Anni 89, siamo tra l'89 e il 90, anche qui ero, non sapevo bene quale pezzo mettere, però ho scelto questo perché mi piaceva, era un po' più adatto alla radio, a Radio Bandito. Da qui io scopro le discoteche, nel senso, c'ero già andata in discoteca, ci andavo a ballare in discoteca. Mi ricordo che andai a Rimini, a Riccione, a fare un'estate con questo fidanzato tremendo che ho avuto, che mi portò alla Baia degli Angeli. Tu non ci sei mai stato, presumo, da come mi guardi.
1: No.
0: E la Baia degli Angeli era
1: due o tre tamarri, secondo me lì.
0: No. Allora, la Baia degli Angeli era questa discoteca bellissima con tutti questi pilastri, bla bla bla. E dentro c'era. Io ho visto per la prima volta l'animazione. E li ho guardati e ho detto: anch'io voglio diventare così, cioè voglio fare anch'io l'animazione in discoteca. Un anno dopo mi trovai allo Studio 2 a ballare come cliente, e andai da cliente soltanto la prima sera, perché arrivò il famoso Lorenzo LSP che mi disse: vuoi lavorare qua per noi? E da lì iniziò la mia carriera da cubista, Studio 2, il Sistina, un sacco di discoteche che adesso non mi ricordo neanche più i nomi. Quindi con questa canzone qua andiamo a chiudere il programma, Francesco, salutiamoci, perché così poi la finiamo la trasmissione con la fine della canzone.
1: Ricordiamo un paio di appuntamenti velocemente.
0: Ah, vero, bravo Francesco, bravo, io me ne stavo vedendo.
1: Velocementissimamente.
0: Vai.
1: Dunque, allora, domenica al panificio ci saranno i nostri amici Skin per sponsorizzazioni
0: viaggi. A proposito di Sean O'Connor.
1: A proposito di Sean O'Connor, esatto. E, niente, venite a bere birre, a sostenere il prossimo progetto. Ci saranno anche i Gavroche, tutta la compagnia bella, amici vari. E, lunedì all'Usu saremo in diretta, sempre, a partire dalle 5, quindi potete venire in presenza. E poi venerdì 8 maggio, Fantastici 4 Revolution staccato a Torino in via Avondo 20,
0: un aperitivo musicale dalle 18,
1: esatto, non leggo i nomi degli altri gruppi perché dovete imparare a fare le locandine che si possono leggere, perché questi non si possono leggere, che cacchio sono, comunque ce ne sono altri due che non sono leggibili. Lo scoprirete soltanto venendo.
0: Eh beh, lì. Dobbiamo dire però dove devono andare, perché sennò
1: Via Avondo 20, sì sì, ho detto prima, è il alle 20 che c'è scritto è 30. Ah, inizio concerti 20 e 30.
0: Ecco. C'eravamo proprio preparati.
1: C'eravamo proprio preparati e ho scoperto oggi che verrà comunque registrata e mandata in diretta se troveremo il posto, nel senso mi hanno chiesto oggi, ho detto ben volentieri, mi ha chiesto il buon Luca, no? Che tra l'altro il cantante qui è un nostro, è un DJ di Radio Bandito.
0: Ah, vedi?
1: Fa un chef barbiero.
0: Sì, lo conosco, oltretutto cucina il BBQ buonissimo.
1: Buonissimo, madonna. È una roba veramente da andare all'altro mondo, ma non per questione di grassi, per questione proprio di... è buonissimo.
0: Sì, io ci ho lavorato anche insieme, quindi ho assaggiato la sua carne.
1: Non devi masticare, cioè
0: no,
1: si scioglie
0: in bocca, si veramente, è buonissima.
1: Grande. Bene. E comunque non lasciateci soli, lì venite a mangiare, ad ascoltare musica e a saltellare con noi.
0: Va bene. E niente, io vi volevo salutare, ringraziare per chi ha seguito tutta la puntata, che questa sera è stata veramente lunga,
1: sì,
0: ma va bene.
1: È stato divertentissimo.
0: È stata divertente, ci ha portato veramente indietro nel tempo, sì. Malinconica un po' anche.
1: Sì, un po' sì.
0: Un po' felici, un po' malinconici. E io sono contenta, guarda.
1: Ma sì.
0: Questa sono io. Questo è quello che io ho dentro.
1: Ma no, ma va bene.
0: Vi ho raccontato un po' la mia storia, un po' la mia vita. E...
1: ma no, è bello, è stato bello. È un bel viaggio veramente nel tempo. E poi perché queste cose del passato, sempre guardare a futuro, ma guardiamo anche un po' al passato, cacchio. No?
0: Bravo.
1: Ma perché no?
0: Bene, ci salutiamo, buonanotte e grazie di aver seguito Divas. Ci vediamo, ci sentiamo venerdì prossimo.
1: Ciao.

campagna di tesseramento 2026. Musica, cultura e controcultura oltre ogni confine. Indipendente, senza sponsor, senza padroni. Solo la passione di chi trasmette e il sostegno di chi ascolta. Diventa socio, mantieni viva la tua radio libera. Info su radiobandito.it alla voce tesseramento 2026. Radio Bandito, uniti nella diversità.

edizione straordinaria. Attenzione, questa è una notizia di estrema importanza. Radio Bandito, la mitica emittente indipendente, lancia un appello urgente alla comunità. Senza sponsor, senza finanziamenti esterni, la sopravvivenza dell'emittente dipende esclusivamente dal sostegno dei cittadini. È partita la campagna Tesseramento 2026. Ogni singolo contributo è vitale. Per informazioni, radiobandito.it, sezione Tesseramento 2026. Ripeto, Radio Bandito ha bisogno di voi.